Fritz e ses Chan. Sün via da Gurleina na vis a Fritz cul Chan, il Chan alla Chadaina til streiva vienan. «Bun di, che fa, scovaia?» na domanda per spass. Sün quai dis Fritz be baia e mein mes Chan a spass. Quam tainta la satira. Char Fritz e quai nu crai. E vez des Chan ci stira e mein a spass a tai.

ord il calender pur il. Met il platta se il chapi, e gli ang deis or belle bi. Met el seculir, pol ora saluir. Porta el chapiccia, varda bagn e miccia.

L'amur, da Giacan Michel Nai. C'è l'amur, declara, jeu vi, ti biala di. Igl ei schina malsogna, mo dolce, da suffri. C'è l'amur, declara, l'amur, e sco in legn, el cor, lu penetrada, fa ella l'austrien. Culeva, e scafidia, ti biala, l'amur. Ed en tu cor, da della benduras ferm sin zur. Ella è della speranza, la sora di Navart. E mince cor scumbeia la giania, baul ni tart. Mo vegna la memia gronda, lustos se castigia. Quoi è l'amur che ciocca e fa els cors schluppà.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Il sistema de defensione contra avions Patriot na bec mo gran retard el pudes er custar bler de pli. Quai rapport ampliras gazettas. Sentri una partita drammatica contro Ghez e Winterthur studar a dia la Super League. E Laura hat stati bler sulel quater dies grazie a Samuretzen e des set grazie a Quera. Gli el sis, meu nom Urs Müller. Bienji. Il sistema de defensione contro avions Patriot, che la Svizzera impostò nel Stati Uniti, potesse costare il doppio che faccio giù. Quai scrivono le gazette da TA Media e da CA Media. Sin domanda ad SRF nell'Uffizio federale d'armamento bitch conferma che il quintio che il scorso dubleggen. Intanto è l'Uffizio scritto che il quintio con corso supplementare da dapli che 50%. Orion da Maina aveva il Cusell federale impostato il sistema per 2,3 miliardi di francs. Intanto ne viene il sistema Patriot bitch mobiliciare per via della guerra in Ucraina sa ritardesce la fornizione per plirzons. Per via di questi problemi ha la Confederazione già sospendì il pagamento per il sistema. In vista della guerra in Iran potesse dar anche da più ritard, scrivono le gazette in avanti. Als confins exteriors dell'Unione Europea kann las autoritats refusar l'on passada pli persunas canc il 2024, quai ha comunicà l'Uffizi de Statistica Eurostat. En tut, naien 132.600 persunas bitch da scia entrar en l'UE. Cumprilà con il 2024 saia quai in augment de bun 7%. Tentant sein las dimores illegales en l'UE reduzides per 20% sind redund 7,9 milli. A Vienna ist hier seire la prima Metzfinale del Eurovision Song Contest. Die Spajai senza qualificats per il final, nomnada main, la Grecia, la Finlanda, la Belgia, la Svezia, la Moldavia, l'Israel, la Serbia, la Croazia, la Lituania e la Polonia. Per la Svizzera e per la Chantedura Veronica Fusaro vai da mauna seire nel secondo Metzfinale per la Liongia. Il final dell'ESC e l'ora son da Saira. Dalla musica mi dà inizio il film. Ier Saira comincia la 79a edizione dal Festival del Film a Cannes. Durante la cerimonia d'apertura il regisseur neozelandese Peter Jackson venne undrà con la Palma d'Or d'Onur per sia opera de vita. E l'esortote conoscente per sia trilogia Herr der Ringe. Sordà il premio a Jackson all'actor Elijah Wood, che giugà il hobbit Frodo Beutlin in Herr der Ringe. Il Festival de Film kann dura fin il 23. Maig. El è in dal spli renomnats Festivals de Film in Somma. A Turic è una giuria d'experts, le dir saire Mathilde Grumont e Franjo von Almensko sportista respektive mein sportist sinaif talon. La Friburgaise da 26 ans ha defendì a modo impressionante ses titel da campionessa olimpica en il slopestyle. Ed il Bernais da 25 ans ha grignaggi 3 medaglies de d'aur als Jeus Olympics a Milano Cortina. En vista al premio a Dich Franjo von Almen.
3: Ja, die Awards sind nicht nur für mich irgendwo gesehen, so als grosses und ganzes ein Dankeschön für die Arbeit von mir, vom Team, vom Trainerstaff, von den anderen Athleten, die mich dazu anspornen, mehr zu leisten, irgendwo. Also ein bisschen

Mesem dals traders da match per Blair Selina, mesem da schuen venderde, ozil da vos de da lavur per kestemda, si verretz la punta da anzainzes, i marscha gio kelz deis in poda portotens a ce, la festa federale da musica a Vienna, il final da la Coppa Grigiuna da Balapè dumanga coira. Era coira e kelz deis Street Food Festival, il erste e kestona Vienna e venderde, anceva la VM da hockey sen glatsch. Tutegna noua, ci vosotrs isches e ce ci ferretz, RTR accompagna vosotrs gugent, ozan dumang per anceva arbain la mesemda Beatles. Bunde!

La mesenda a las 6 avant, il emprema mezza final di l'ESC è passò. Il emprems 10 finalists en ancuna scheinz, 30 els ils favorits, la Finlanda e la Grecia. Becce sa qualificia pil finale per ancuna San Marino. Ercun sustin di star mondial Boy George. Ol becce tangia pil final, Boy George, la icona del Zonzo Chanta. El hit mondial da Boy George di Zonzo Chanta. El o sostenia quest'onna San Marino e la cantadora Senit per San Marino vali gli uscei da vurdare il final sonda avant la televisione. Il second mezzfinal è schon domani sera allo con partecipazione svizzera tenere il Polers a Veronica Fusaro ci garteggia il quest'onna puspea la Svizzera da sa qualificir pil final degli ESC.

0: Toto, Santia, Ozzandumang, der RTR, il alla 6 a mesa, Novitats con Urs Müller.
1: Il sistema di defensione contro Avions Patriot, che la Svizzera ha impostato negli Stati Uniti, potesse costare il doppio, che fa giù, come scrivono le gazette, la media, la CH Media. Sin domande da SRF a Arma Suisse conferma che il quinto concorso supplementare sta passa 50%. A Vienna ist ihr Seier im Primetzfinal del Eurovision Song Contest. Die Spajai sind sie qualifiziert per il Final, trante Rauter la Grecia e l'Israel. Per la Svizzera e per la Chantedura, Veronica Fusaro vai da Mauna Seier in il secondo Metzfinal per la Liongia. Il FC Winterthur gioca prossima stagione Bicipli in la Super League. Winterthur ha perso, da ha contro sé diretto concorrente della relegazione, il Grasshopper seguai con Dus a Trais. Gezze gioca uscire questa stagione Puspe in la Baragia, quai contro il secondo la Challenge League U Arau U Vaduz.
2: La meteo.
3: Presentata la Prosenec Tutte, con sia attività regionali per seniores e seniors. Informazioni sin regiocurse.ch.
0: Ozzeglia Savenza sulla Leifantil de Curs del Siemens desa Furman da Pleneivles, i resta d'antanta anc per gronda part sic, las temperaturas maximales entranter 9 grads enten la Nagiadegnota e 17 grads enten la region da Coira. Da Anzainzas el alo greisce blecci il confein da neife tranter mela e mela 500 meters a Coira datil anc anturna 12 grads.
2: Vias e traffic.
0: Las veias del pass del Flüela, del San Bernardino, en saradas per muteifs da Siertat. Cuvertas da neif en las veias del pass Albzoura e Lucmagne. Bun viadi.
2: RTR.
4: Danus per vus.

0: Bravo Hits, ons 90, Mr. Big, to be with you.
1: RTL Impuls.
0: Gestern da con Romedia Quint da Chapella e lo cernia chas in giardineses scutema dils impuls e tot quel ci toccia tirs ter quellas chas. Scu per exempel las fenestras ci lascian entrar la lleis dil mont einten steiva.
2: Las fenestras strettas e pichnas de las chasas in giardineses han fascina era Corbusier. Curce la fabbricà la baselgia a Ronchon. Invece da lasciar splendurir la lume del fanestril della stiva ora sul Vastmont, ha il fatto il contrario. E la baselgia sono le fenestre da daint, vastes, intanto le sparano d'ora da impedire la lume d'arrivare aint. Però usce diventa la baselgia clara, sclerisce il pensar da quel città la visitescia. Las fenestras intimescen da meditar e da assurdar a quel ci surpassa il mincedì. Intanto las fenestras in giardinaises partan dal stret della stuva e van ora in il mond. Qua varan nos antenazzi in sum giadels paiais lontans. Babs varan stuvi lasciarir il zofans per servezzan militar o a farza l'ester. Mamas varan pers l'armas leggianda la morte l'urufant ci non era più tornà. Ellas saran quintadas sco per scufortar las parevlas del tridegin, ci repartì e ce las non varan mai più pudu abbracciar, ma el vaiva fa carriera e maridà la figlia del rai. Ozum bleras da queste stuves vödes, o stuves in oce al freit della televisione quinta da du mont eister e da nonin.
1: Imp

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Il sistema de defensione contra Viuns Patriot na bitch mo gran retard el pud esser costar bler da pli, quei rapporten pliras gazettes. S'entri in a partida drammatica contra Gates e Winterston stada a dia alla Super League. E Laura Ottstati bler sull'el, 4-9 grazie a Samurezzen e 17 grazie a Quera. Gli LSET, meu nome Urs Müller, BNG. Il sistema de defensione contra Viuns Patriot, che la Svizzera ha impostato nel Stadio Zuniz, potesse costare il doppio che fa giù. Qua scrivono le gazette da TA Media e da CA Media. Sin domanda da SRF nell'Uffizio Federale d'Armament, bitch conferma che il quinto che il scorso sa dubleggen. Tentando l'Uffizio scritto che il quinto concorso supplementare da applica e ciuncanta per cent. Orionda meine weil Kussel federal ein Postalsystem per 2,3 Milliarden Francs. Tentant ne wenn System Patriot Bichmo plichar per via della guerra in l'Ukraina se retardesche er la fornizion per plirsons. Per via de quest problem sa la Konfederation ja suspendils pagaments per il System. En vista la guerra in l'Iran pudessi dar ank de pliretard, scriven las gazettes wie nevant. Als Confins exteriors de l'Union Europea kann las autoritats refusar l'an passada pli persunas kank il 2024, quai a comunicar l'Uffizi de Statistica Eurostat. En tot 932.600 persunas bitch das cia entrar en l'UE. Cumpriglia con il 2024 sai quai in augment de bun 7%. Tentant sein las dimores illegales en l'UE sa reduzides per 20% sin redun setchen de 9 milli. A Vienne sta ier saire l'emprim mezzfinal dal Eurovision Song Contest, die spaiai senza qualificats per il final. Numnada main la Grezia, la Finlanda, la Belgia, la Svezia, la Moldavia, l'Israel, la Serbia, la Croazia, la Lituania e la Polonia. Per la Svizzera e per la Chantedura, Veronica Fusaro vai da mauna saire in il secondo mezzfinal per la Liongia. Il final dell'ESC e l'ura son da saire. Dalla musica al film, ier saira comenzà la 79ª edizione dal Festival de Film a Cannes. Durant la cerimonia d'avertura, il regisseur novzelandais Peter Jackson venì undrà con la Palma d'Or d'Onur per sia ovra da vita. El es tutta in conoscenza per sia trilogia Herr der Ringe. Surdà il premi a Jackson all'actur Elijah Wood, che giugà il hobbit Frodo Beutlin in Herr der Ringe. Il Festival de Film a Cannes dura fino al 23 maggio. El è in dal pli renomats Festivals de Film del mondo. A Turicia in a giuria d'experts eligi ier saira Mathilde Grumont e Franjo von Almen sco sportista respektive mein sportist si naif talon. La Friburgaise da 26 ans a defendi a moda impressionante ses titel da campionessa olimpica in il slopestyle. Ed il Bernais da 25 ans a grignagi streis medaglias de daura als Geus Olympics a Milano Cortina. En vist al premi a dich Franjo von Almen.
3: Ja, die Awards sind nicht nur für mich irgendwo gesehen, so als grosses und ganzes ein Dankeschön für die Arbeit von mir, vom Team, vom Trainerstaff, von den anderen Athleten, die mich dazu anspornen, mehr zu leisten, irgendwo also ein bisschen als Belohnung für das Grosse und Ganze.
2: Plina Vanter, Roman Alder, che viva a Punta Regina, vini onorata la gala de Swiss Ski, quaisco Rookie Nordic Talon. Dank der Ballapel FC Winterthur gioca prossima stagione Beachplay in la Super League. Winterthur ha perso ad Eifer contro se es direkt Konkurrent der Relegation ils Grasshoppers e quai condus a Treis. Quai malgrà che Winterthur manava fin la 60ª minuta. L'ura eisi gartigià a Gezze ed evolver la partida con setar 3 gols Eifer 10 minutes. Sventre la partita di Patrick Rahman, il trenader de Winterthur, che si equipa e mossa una migliore prestazione las de vosas emnes, dentant.
4: Es gibt auch gewisse Spielphasen, wo man

0: Interlets RTR la mesem de la seta mesa, che ci date da novsa Urs Müller.
1: Il sistema di defensione contro avions Patriot che la Svizzera ha impostato negli Stati Uniti potrebbe costare il doppio che fa giù, come scrivono le gazette da media e da CH Media. Sin domande da SRF a Arma Suisse conferma che il quinto concorso supplementare passa 50%. A Vienna sta ieri sera il primo mezzfinale del Eurovision Song Contest. Die spaiai senza qualificati per il finale, trant rauter la Grecia e l'Israel. Per la Svizzera e per la cantadura Veronica Fusaro vai da Mauna sera in il secondo mezzfinale ora per la Lionja. Il FC Winterthur gioca la prossima stagione Beachplay in la Super League. Winterthur ha perso e dai contro se diretto concorrente della relegazione, il Grasshopper Skundus a Trais. GC gioca uscire questa stagione Puspe in la Barraja, quai contro il secondo la Challenge League Pia U Arau U Vaduz.
2: La meteo.
3: Presentata la Prosenec Tutte, con sia attività regionali per seniores e seniors. Informazioni sin regiocurse.ch.
0: Ozzel, savenza sulla lieve antil de curs del 7 mazzese furman da plene ivles e resta d'antant anche per gronda parte sic las temperaturas maximales entrant 9 grads enten la nagia de gnota e 17 grads enten la region da coira da anzainzas egli lo greisce blecci il confein de neve trant mela e mela 500 meters a coira datil anche intorn 12 grads
2: dias e traffic.
0: La veia del pass di Fluela e di San Bernardino è serata per motivi di sicurezza, coperte da neve e la veia del pass Albzoura e Lucmagne. Buon viaggio!
4: RTR, dalla Damau
2: alla Saira.

0: vancha las oci dat puspe in moment d'attenzion.
1: Il Kikerisis.
2: Presentada folk, vossa bottia del vich in la region.
0: Schugartegin Oza, ines darms da gudanier bons pareira comprareint. Bunde ines darms a falera.
3: Bindi Sergio Aquira.
0: I ischans a metz lemda del zoins da glatsch. I vala crea schon la pagna da tarlarse nels, ne ve?
3: Ge.
0: Ella dei?
4: In stodina spiccia giù con las flores, vonca metterò.
0: Bec metterò las flores avanti il zoins da glatsch.
3: Exacto, sì.
0: Che leo scegia, erter vous, Ines?
3: Ge, es jesia.
0: Basta, domani anche Bonifazi, venerdì Sofia Freida, allo Fissichegli, per Caston.
3: Lo fosti, vergau.
0: Angela Hendry, controllescia e roz, puspe?
5: Viendì?
3: Viendì, Angela.
0: E Angela Hendry, o decime ir, si va la ronda da quiz da dire della e crudò an l'ureglia in sa cede ispert. Che il dil ea. Ines ho detto
5: di Ucraina di Gad non
0: avevo. Ines già ea.
5: Ah, de, constat.
0: E guadagnea nov bons, eh? Quando è Ines già ea.
3: A Ines già, voglio.
0: Ah, ok. Alzo, vordagna, scucci, vigna ad essere ozzi dovra ozz set correctas, allo dati gli erpo spè ulteriors bons.
3: Quando ci va, vai, io so, esi fa.
0: Precis. Giavijan, Blair Klitsch, Parots, Ines Arms. Coe la seconda runda Kikeri 6. An Svizzera in Zolvandia, Lion passò prest 45 milions liters glasse.
5: Correct.
0: Martin Candines, presidente del club da tennis da Trun.
3: No.
5: Correct.
0: DJ Bobo o rappresentò in Eda la Svizzera al Eurovision Song Contest.
5: Correct.
0: Al festival da film a Cannes, dat il da guadagnere na palma d'ador.
5: Correct.
0: Oz il de del son da glatsch Pancrazi. An Svizzera dat il anche da quel da 60 mela bains purels.
3: No.
5: Correct.
0: In classiker della cucina austriaca original Wiener Schnitzel, vin fatsch con cern da vadì.
5: Correct.
0: Il Marcea da Vienna vinernum no il Marcea da las Ouras.
5: Correct.
0: A Vienna dat il actual manch da ple Würstelstanz ci chas da caffè. La mascota per la VM da hockey senglatsch da Keston an Svizzera o nom Kuli.
5: Correct.
0: Kula chosa che con il Kuli la vaccia
3: ci va sta portare. Io ero...
0: Io
3: ero...
0: Cooli schon, eh? Eba, puspe Enea ciò portò a Ines Darms, al manca ne da en ulterior bont, tant sei a schon a tradia, scu veiglior Angela Hendry.
5: Io abbi bie da curegger, oz ebgil di da sogn de glatsch pancrazi, oz e servazzi. Ad avviene dati actualmente in bie da ple würstel stanz de quels de caffè. Deis pretensiuns, oz punkts, gratulazion.
3: Ah, super.
0: Idat, gist il contrara, da ple, chas da caffè ci würstel stanz, senza fissane, da Vienna.
3: Io sono stata a Vienna, perché sono matto.
0: La pagna. Basta, würstel stanz, ci plai ad els oter spipak, in as darms a gudanie ulteriors bons. Proxima runda da gi venderde.
3: Da me un firau.
0: Domani è firo. Idat, tornauserem po' in otro programma da radio, trantar otro concert, sen giaveis, domani trantar la zenda ce las dodas.
3: Da me un
0: Ah, eh? Facenza.
3: E tu mengia. Tu sven domenica da me un
0: Ci lesen esser dalla parteida, domani pusve giavigir musica e salidar è possibile trantar la zenda ce las dodas il Kikeri 6, venerdì pusve con Anna Selina Quinter. Buona continuazione di Kikeri 6 in as darms Giovijan Bells Days.
3: Se mi lonto quera.
5: Adia.
3: Adia.
1: Il Kikeri 6.
2: Presentata folk, vostra bottia del vich in la regione.

0: Anca, dus già dormeir a loncevan ils campionadis mondials da hockey senglaccia, Turice e Friburg combattan las migliras squadras del mont pil tetel da campion mondial. Il kader Schwitzer letz stat, grandes surpreses ogli anzasetz do Nignas, che è scegliò da deir, domanda a nostro redaktor da sport Roman Dobler.
1: Ma giusto il gol dispone Jan Cadio e propri da enorme esperienza, spera Eschli Manson era monumentato al campione svizzero Reto Berra, l'urer Leonardo Genoni, e questo trio, cosa può essere sicuro, c'è c'era un bitounter da del a prestazioni d'afficiata qualità. E spera il trio entro il gol, sono nominati a sei legionaris dalla NHL, dalla Meldra Liga da Hockey del Mont, al capitano Romagnosi, l'ura Timo Meier, Nico Hischie, Nino Niederreiter, Pio Sutter, Janis Moser. I questi legionari unisciono l'esperienza da passa 4 milioni in tela NHL.
0: Terza poi il kader svizzer Erkintar con una difesa solida che la vigna ad essere più importante si garteggia per la Svizzera da qualificare per la ronda da KO a partire degli carte final. C'è tot possibile per la Svizzera a quella VM?
1: Ma Saiura Bleri, Cisasada, spiel 2013, era la squadra nazionale svizzera 4 adas ante il final, 4 adas a ogni pers quel final, l'ultima ada va non contro gli Stati Uniti, ci disdò, eravamo stati l'equipe che ha guadagnato la medaglia da dar olimpica. Heidis Bler possibile, per vice equipe dall'estero in quel senso, con gli Stati Uniti, canadesi e svedesi, non saranno più scelte ferme, scoccideranno durante l'Olimpia. Nulla più per vita qua è sbler possibile. La Svizzera ha l'esperienza di arrivare fino al finale. Questa ada va semplicemente forza, e loro ci fussero, ci rivissero, ci in avanti, da proprio mettere insieme l'er tutta l'esperienza, ci sarà massacro con perdere 4 adas. E da là non. Hai, al semi è sgarantì la medaglia da dar al titolo in Svizzera, e non dal kader. Sajur er possibel, quai ci sto per uir, e sto ir süd tot propi. Perfetto.
0: Andando avanti il nostro redattore del sport Roman Dobler, il primo avversario della Svizzera e negli Stati Uniti dell'America, il match è venerdì sera a Turich. Si vosotros fissa sera gugent dalla partita ad un match durante quella VM tra nous dati da guadagnare tickets pils match Svizzera-Austria e Svizzera contro Ungaria quels tickets savez guadagnare con rispondere ad una simple domanda da quiz, che la domanda da quiz che tez sulla nostra pagina da internet RTR Sport Campionati Mundial da Hockey Senglaccialo datil il antir programma dalla VM Square. Ulteriore informazioni da parte dalla nostra nazionale Svizzera scu eba la chance da guadagnare tickets per ir a vordar Svizzera-Austria e Svizzera-Ungaria. rtr.ch RTR. Der Puls. Der Puls. Der Sport.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il sistem de defensiun contra aviuns Patriot na bec mo gron retard el pudes er custar bler da pli, quai rapporten pli res gazettes. S'entra in a partida drammatica contra Gezze, Winterthur sto da a dia alla Super League. Il aura oz da tibler su lel, quai ter 9 grads a Samuretzen e des 7 grads a Quira. Giela Zoc, meu nom Urs Müller, Biengi. Il sistem de defensiun contra aviuns Patriot che la Svizzera ha impostato nel Stadis Uniz potrebbe costare il doble che faccio giù, quai scrivono le gazette da TAM Media e da CH Media. Sin domanda da SRF na l'Uffizi Federal d'Armament bitch conferma che il quinti che il scorso dubleggen. Tentanta l'Uffizi scritt che il quinti con cuos supplementars de d'appliche 50%. Orion de Main aveva il Cussell Federal impostato il sistema per 2,3 miliardi francs. Tentant ne venne il sistema Patriot bitch mo pliciar, per via della guerra in l'Ucraina se retardesce er la fornizione per plirsons. Per via da questi problemi ha la Confederazione già suspendì il pagamento per il sistema. In vista della guerra in l'Iran potesse dar anche da pli retard, scriven le gazette svinavant. Als confins exteriors dell'Unione Europea an las autoritats refusalo un passà da pli persunas canc il 2024, quai a conicia l'Uffizi de Statistica Eurostat. En tut na in 132.600 persunas bitch da scia entrar en l'Unione Europea. Cumpriglia con il 2024 sai quai in augment da bun 7%. Tentant seien las dimores illegales en l'US reduzides per 20% sin redund 17.9 milli. A Vienne sta ihr Seire l'emprim Metzfinal dal Eurovision Song Contest. Die Spajai sind se qualificats per il final, num nade main la Grezia, la Finlanda, la Belgia, la Svezia, la Moldavia, l'Israel, la Serbia, la Croazia, la Lituania e la Polonia. Per la Svizzera e per la Chantedura Veronica Fusaro vai de mauna Seire in il secund Metzfinal per la Liongia. Il final dell'SC e l'ura sonda Seire. Dalla musica al film, ier sera comincia la 79ª edizione del Festival del Film a Cannes. Durante la cerimonia d'apertura, il regisseur novzelandese Peter Jackson venne undrà con la Palma d'Or d'Onur per sia opera de vita. Jackson è soprattutto in conoscenza per sia trilogia Herr der Ringe. Surda il premio a Jackson all'attore Elijah Wood che giugà il hobbit Frodo Beutlin in Herr der Ringe. Il Festival de Film a Cannes dura fino al 23 maggio. È uno dei più rinomati Festival de Film del mondo. In un momento del sport, Torriccia una giuria d'experti legge ieri sera Mathilde Grümo e Franjo von Almen, sportista rispettiva mein sportista in Naif Talon. La Friburgese da 26 anni ha difendito in modo impressionante il titolo da campionessa olimpica nel slopestyle. Ed il Bernays da 25 anni ha grignato gis 3 medaglie d'oro als Jeus Olympics a Milano Cortina. In vista a questo premio dice Franjo von Almen.
3: Ja, die Awards sind nicht nur für mich irgendwo gesehen, so als grosses und ganzes ein Dankeschön für die Arbeit von mir, vom Team, vom Trainerstaff, von den anderen Athleten, die mich dazu anspornen, mehr zu leisten, irgendwo also ein bisschen als Belohnung für das Grosse und Ganze.
2: Plinavant è Roman Alder, che vive a Punta Regina, venne onorato alla gala del Swiss Ski, quaesco Rookie Nordic Talon. Ed anche il Balapè, l'FC Winterthur na gioca prossima stagione bitch pli en la Super League. Winterthur ha perso da e contro se direct concorrente de relegazione, il Grasshoppers, con 2-3. Quai malgrà che Winterthur manava fin la 60ª minuta. L'ora si gartigià a Gezze da volver la partita con setar 3 gols per 10 minuti. Sventer la partita a dich Patrick Rahmen, il trainer de Winterthur, che sia equipa ha immer seine migliore prestazione les de vose semnes, dentant.
4: Es gibt auch gewisse Spielphasen, wo wir dann halt trotz allem, wenn wir gut drin sind, wieder einiges hergegeben haben. Und das ist dann am Schluss halt auch Quintessenz, dass es eben nicht ganz gelangt hat. Und das ist natürlich jetzt im Moment sehr hart und auch enttäuschend.
2: Gezze gioca uscire questa stagione per spiegare la barrage contro il secondo la Challenge League Pia U Arau U Vaduz. In le ulteriori partite di dir sera a Luzerna Gudignà contro Turic con 1-0 e Servette Gudignà contro Losanna con 2-0.
1: La meteo.
2: Oggi si svegliano sulle lif e nel decorso del sventer misdi se formano nivels da cumulus.

0: Austria, Vienna, una fevra da ESC. I vagna pront per vos autres una regurdencia del Eurovision Song Contest del 1986 da Let's Time Bank Concours Eurovision de la Chanson. C'è chi è sto caleda, anche in tacala mesura, al microfone Sergio Guetsch, Joyce Bunde.
1: LTL. Unic e simpatic.

0: RTR, mia chanzun preferida.
1: Mein Name ist Larian, mein Chantatur prädilett, also meine Musik ist, non sapisco c'è il nome, ma la sa il nome della Chantatura. Il nome della Chantatura ist Andrea Berg e i plage per vici i plage era mia nonna e un saluto a tutti.

0: Docianta ter RTR Eurythmics.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Per raguardare la storia degli Eurovision Song Contest, propone nostra redazione da musica. Il tetto da vittoria degli 1986, J'aime la vita, Sandra Kim. Oh, guadagnia caleda per la Belgia. Sandra Kim o Gishneda Gia Treda Jones, curaciela o guadagnia caleda il 1986, fine nozze ella, la vittoria di Lies e la Pigiuvna, contains con che gli endantant bec tots, stos, neida annunceida e ella, nomnada manch scu egna da Kind Jones, per insomma pudersa partecipar, si banci ella e pirstada Tredas, che gli ho procuro per una controversa, con che ci chiede a Pirnia ancuna scient siva il final di l'ESC e nia scizont pratandia una disqualificazione. Quella è d'antant neida refusata. Sandra Kim o senchegli con assistetal da musica conquistò l'antira Europa vala oz scu classiker di l'ESC e tetal da buona luna co è Sandra Kim con J'aime la vie.

0: Imagine Dragons, il esto la socia mesa RTR Novitats con Urs Müller.
1: Il sistema di defensione contro Viuns Patriot che la Svizzera ha impostato negli Stati Uniti potesse costare il doppio che fa giù, che scrive nelle gazette della media, della CH Media. Sin domande da SRF Arma Suisse conferma che il quinto un concorso supplementare passa 50%. A Vienna ist er sehr im primo Metzfinal del Eurovision Song Contest. Die Spieler sind se qualifiziert per il Finale, trenter auter la Grecia e l'Israel. Per la Svizzera e per la Chantedura Veronica Fusaro vai de mauna saire en il secondo Metzfinal per la Liongia. Il FC Winterthur na gioga proxima stagione Beach Play en la Super League. Winterthur ha perso ad Eifer contra ses direct concorrente de relegazione ils Grasshoppers con 2-3. Gezze gioca uscì a questa stagione Puspe in la Baraja contro il secondo la Challenge League Pia U Arau U Faduz.
2: La meteo
3: presentata la Pro Senec Tutte con sia attività regionali per seniores e seniors. Informazioni in regiocurse.ch.
0: Oz eglia savenza sulla lieifant il decurs diglia sivam mazdesa furman da plena ivlas i resta d'antant per a gronda part anc sic las temperaturas maximales entranter 9 grads enten l'anna gedegnota e 17 grads enten la region da Coira. Da anzainzas eglia lo greis blec il confein da neife tranter mela e mela 500 meters a Coira dat il anc anturn 12 grads.
2: Vias e traffic.
0: Las veias dils pass di Flüela e dil San Bernardino en saradas per motivs da siertat, cuvertas da neif en las veias dils pass al Bzoura e Lucmagn. Bun viadi!
2: RTR.
4: Mes radio,
2: mia lingua.

The Family. Bellischas a nossa compagnia la mesemda in cart alas nofi. Marsha er in sace anciosa VMs. Venderde ancevela la VM da hockey senglaccia a Turice Friburg. E precis ozan in meis. Egliam prem match dalla Svizzera alla VM da Balapè. Egliam prem adversari sarà Qatar Kickoff la sera alas nof. Taimp Svizzer. Antil fra taimp dat ilir schon differentes canzungs der la VM in America, Mexico e Canada, uscì da Shakira.

Shakira, Oshon funia musica per la VM-Iglia Dumela Adija nell'Africa degli Sit. Musica da Bala Pepper, che la VM da Caston, datiglier dalla cantadora Eliana.

Sia musica è part del soundtrack ufficiale della VM, nia realizzata in collaborazione con Jesse Reyes. Eliana, o derivanza dalla Palestina, ella in canoscia trantarotra in trascheglia c'è la oggi la onore da dirsi una tournée con Coldplay, o er collaborò con els per la single We Pray, e o ebba gia ossa il plagiar da ambalair con sia musica che la VM da Balapè. Er si quel campionato mondiale da Balapè o becciangancet musical manc marcil sonenza c'è. Una vista alla VM da Balapè, vanc 6.

0: Terre con la musica da Colin Harris featuring Rag & Bone Man. An treis tetels da musica Eila Snow.
1: RTR Musica per l'inescadin. Per tai. Per mai.

Mach, tot bun a vos otters, ci vez anniversari oz. Ci isches schon an luna da festa, enza ci po anc s'allegrar i regalagn eroz il cupenda RTR. Fagainza fitch gugent pitart, siva las nove.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: La regenza concede per me 4 milioni di francs per la nuova casa d'abitar complementare a Flem. E l'Unione Europea che ha minacciato di scomandare Charn dalla Brasilia, quai per via della busta antibiotica tra la tenida di animali. Qua in dusels tema sozza la snof. Al microfono Urs Müller. Bienvenuti. La regenza grigiuna dà gli sverda per la nuova casa d'abitar complementare dall'internat de scuola Flem. È la concedine contribuzione cantonale da 3,7 milioni di francs. L'edifici planizzato sei a concepisa piantiva mainsco casa indipendente senza colliezione diretta con l'edifici d'internat esistente. In pli alla regenza approva il progetto costruzione della scuola di Mora, Charanz. Si tratta della seconda fase del progetto. Il costo totale sarà budgetato con ben 2 milioni di francs. La scuola di Mora porge plazze di infanzia e giovanili con basenze speciali nel settore sociale e della scuola. Charn, che viene importata or la Brasilia, non implesce bec le prescrizioni dell'UE contro l'abuso di antibiotica e il tignare di animali. L'Unione Europea ha pubblicato una lista con tutti gli stati che riguardano queste prescrizioni e la Brasilia manca in questa lista. Il paese sudamericano ostem fino a settembre da implire le prescrizioni dell'UE. Uscigliona d'asce nel prodotto per tuciats bec pli venire importati. La regenza brasiliana ha comunicato che ella sia esurstata, ma voglia fare il necessario perché l'UE revochesse sia decisione. In grande parte della charn che l'UE importa viene dalla Brasilia. Per de quarta ella è sottoscritta in convenzione di commercio libero con il Stato da Mercosur, pia er con la Brasilia. Nus midaint la guerra in Ucraina, sventa la fin della pausa de combat, continuation las attaches vizendaivlas con tutta vehemenza. Da pliras attaches russas sen almain 6 persunas vignides mazzades en il center dell'Ucraina. Trant rauter sen 2 persunas vignides mazzades in attache con drones en la citat gronde Kryvyi Rih. Il lieu d'origine del presidente ucraino Volodymyr Zelensky è già sevensta in mira delle attacche russe. E Mosca o desia var pretende di averci fatto un main 300 droni ucraini la notte passata. Le indicazioni facce ne pon bec venir verificate a moda indipendente.
0: La meteo.
2: Oggi si sventa sulle lieve e il decorso sventa il mese di se forma nivels de cumulus. Il resto è intanto per grande parte. La temperatura massimale è 39 gradi in legno di nota e 17 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
2: Le vie sono passate dal Flüele e dal San Bernardino e inserate per motivi di sicurezza. Coverte da Neif e le vie sono passate al Bzu e Lucmagl.
1: Qua è stata la novità.
0: Ulteriori informazioni ci sono rtr.ch.
3: La vostra mesenda in compagnia da RTR. Al microfono, fin ancora davanti alla nuova mesa, è Sergio Guecci. Giovedì, buon giorno.

0: Scha da macher terem belescha il vos anniversaris, schonossa zalegrarda auguris, o centil radio, po fadri belli da Sagognel, fescivescia il 35 javel de da nascencia, Gabriella Colomberca Coira, cumplanescia oz il 38 javel, Ivan ir in a giubilara ci abitescia a Parsonzan, Zurses, Jacinta Kolb, po festivar oz il 72 javel anniversari e Margreta de Florina Venzin, einten la puntreisa muster, ella cumplanescia il 83 aval de da nascencia. I gratulagna a partir dallas 12 a mesa.
1: La copina.
2: Presentado il bogn en giadina a scuol. Il bogn con aua minerala. Bogn en giadina. CH.
0: Asche ischans schon vet Londra Chilesas gratular am oze regalar il coupein da RTR. Lasche saveir scuodegna kun telefonar 0800 25 25 30. Der matagn erozan vos nom il coupein d'anniversari. 0800 25 25 30.

0: Il è endes minutas a passolas nov time per la certa meter il coupegn d'anniversari al telefone in auditora da Rueun Bundé Claudine Dermont.
1: Bengi Sergio.
0: C'è isch as gisch dat lander da far?
1: Nus essen us grad in Tavall, si culm, ci metten ci nie vest la tiga.
0: Stupend. Ci ho il zonzoz?
1: Oza, no carum, Remo. Der Mont Natalizzi, so c'un conto si zaval, a nus le ingratulade, divisa tu mol bien, ora von tu buona sanadat, te a cleci ventira, per tu quel che fa, ad ingratiadel, per tu quel che fa per nus, a quel vigne il nom de Leoni,

0: Primo, Leandro con Angela.
1: El gida ir momentan el... enten tigia.
0: De, el gide.
1: Ok. Ma scu festi vezzot?
0: Ok, lo finio ma in casa puspei, lo c'era egli esce viaz, un per visite, se fa in viva, se è in semen, mi lia in toppetta, già di, gudentic.
1: A tot, bun, pigli anniversari da Remo Dermondel festivescia il 56 avel da RTR da Tiller Posta e Termatagna Fitch Gugent eran nom della antica famiglia Dermond. Il coupegn d'anniversari oz a Remo Dermond e Speragni Ruscella da poter fare un plagiair.
0: Grazie Fitch.
1: Fage in balde da Natalezzi, Saleitz, Fignan e Notreda, tot bun, Claudine Dermond.
0: Grazie se Sergio ti è invidina.
2: La cupina.
3: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno engiadina.ch

0: En 6 minutes, las 9 mesa il problemes en mesem de schuen venderdì. Da lunga accompagna vos autres Angela Henry. Bon dia, Angela.
1: Hallo.
0: Da che pon nostres auditores e auditores a alegrar?
1: Scominci, ma siamo nemmeno se oz a in cugina, ad il maccia già dedicaus della sanedat a cugina, ivo per substanze amares, bitterstoffe per tudest, oz stat la artischock al center.
0: Buona lavour.
1: Mm-hmm. Allora, di antles ingeles dodis, l'omatinus gronda paese se in musica, per lina scheine sogne da russunaintic al imprim miez final del ESC, all'untra main la fiasta federale de musica a Biena, nus mirain zeni pinai a te soin zes petied ad RTR, in quei connex.
0: Eba, buona lavour. Allia, microfon, esto Sergio Guaccio, faccio, a plazair, che veis, bells days.

0: Me something. Gesco proxim giugainus ronda trais de nes giug de cult al cecausas ed eir vai giu in a situaziun cion mai dautir me.
1: Liva, gratulera a mestrar.
0: Oh, nus essen aber...
1: Nus
0: essen til cecausas. Gie faina proposta per la chausa che nos ancorin let's level a lu bedia. Per senter, vai su niu quelles propostas co.
2: È la pensavi delles bancanotes.
3: Io un provo il cuiart.
4: Io un provo con la candela.
5: A se prof con se fus artificial, sco de prim de vost, co ci van su con tot les colurs e... Hei, queste racchettes o queste ci fanno queste belle stailes e de qua.
6: E ne pensa un più sul flos.
0: Tutte le proposte sono già venute a fare con le cavazzine attuali in fleiss sin rtr.ch. Noi giugiamo oggi a ronda 3.

0: El tiams quel sgola i è precis in quarta vaun las deis, nus diugain.
1: Che chausas!
0: Ja, de nus giugain ronda trais i des de gudanje in bon de compra alla valur de 30 francs. A nus dizain las urellas per tatla co la chausa vegn de scretta.
2: La chausa ha ina muntada simbolica. La chausa dati in differentes colurs. La chausa è svanaivla.
0: Quai nies agit per sa... Per dare vos inspirazione che non si vessano in curri, se vos vais in idea 0800 20 20 30, se vos leis la nè 0800 20 20 30. E non si mirai nessun spenagliere. Erter l'Angela, chi è qua al telefono?
3: Chi è qua l'Angela? Che vuol dire che non stai credendo?
0: Vien di?
3: Io ho detto la figlia delle splonte.
0: La figlia delle splontes. Mm-hmm. Schau si inspira con qua c'è il momento di bivert? Ne de co?
3: De ton vegni de tutte scalux,
0: mm-hmm.
3: A tof cose giù.
0: Ne. Ad osa bel momento sei tot bivert, vedi?
3: Che boina.
0: fa plagiai de vesai le splontes uscia. La figlia delle splontes. Ah, ston mal, was se mir lesta?
3: Quo schon bier,
0: ni bier. Mit den Autreda, so mal on ta dia.
3: Angela.
0: Schelu mir ein us wiener war und hier call telefon.
4: Bien di, io son di Rena Mondo Cedruri.
0: Bien di.
4: Io ho venuto un domani in ballon.
0: In ballon.
4: Yeah.
0: Mhm. Sonst du vratier partis de Natalezi. Also fahren so ein Grund schaffen. Ku weiß wos du du was ja den Ballon ein Tamaun.
4: Ich krei ku a fighter mal kom mir blabia wann zu klaute Ballon zu trauen Skobal.
0: Ja, de, che flot. De, als Ballon zu kai zu fahren propi Grunds Fans de dels. Al Ballon eine montade symbolika dat ein differentes colors Schwanaivel rompe walti spert, ne vet?
4: De.
0: Al Ballon. Ebbi di qua c'è nus un currin. Grazie fec per la proposta.
4: Invite.
0: Siamo lont. Adia.
4: Ciao.
0: Bedi alla figlia delle splontes, bedi in ballon. C'è se ves qua esser c'è nus un currin. Oz per la terziera. Io sa, il giuca è un walti fresh. Vediamo venu fac scibie propostas. Oz c'è un in idea. 0800 20 20 30. Para bidet ad esser il cas. Uscite, tu son due contianzots con quelles due propostes. Ma, in vignaun. RTR l'Angela. Chi è col telefon?
5: Un dito an Angela. Quas Marlin, Solingera, Santa Maria.
0: Vien di.
5: E approf cules polarlichter.
0: Ah. Mhm. Las lis.
5: Las pinaneri juvenation, eh, si tot las colors.
0: Exact. I us es brutal, bugeni nie de quelles al liuc.
5: Ai, ai, ne vevi sent la televisión.
0: Ah, vos vais viu la televisión. Qua tu se veve d'entà un bedja e para sto in zelles lis. Bun mein ample biales schins mise elles tra la camera.
5: Ai.
0: Ah, schon. Du tu chava chin sa pieser lo, vetzi lu quai spektakel, aber eben par las lix zenen che au nintek pli fermas. Las lix polaras. Mhm. In a fit fit biala proposta, mi reina zineda. Ah, evidia.
5: Ervi, che vai.
0: Budian in autrieda.
5: Grazie, arrivai.
0: Invidi, adia. So, scialura. Trais propostas vai srugnu, demaun srugnis la proxima chanza.
1: Che chausas!
0: Radio Auni in Pinevis, de maune die Ascension, e Radio RTR fo program special, per exempel, cun in concert sin die Wies, die antelas indis e las dodis, den taun al che chausas, letz resta del tiam susitau, las nove curante tschun, iu tegn als polis.

0: Las novitats da RTR.
1: La Regenza conserva ormai 4 milioni di francs per la nuova casa d'abitare comunitaria a Flem. Il trend continua a essere lanciato da quest'on, va il numero di domande d'asilo in Avos in Svizzera. Quei indus le teme sotto le 10 al microfono di Urs Müller. Bienvenuti. La Regenza Grischuna dà gli sverda per la nuova casa d'abitare complementare dall'internato della scuola Flem. Ella ha concedito una contribuzione cantonale da 3,7 milioni di francs. L'edificio planizzato è concepito a piantiva ma in scuola casa indipendente, senza collezione diretta con l'edificio d'internato esistente. In più alla Regenza approva il progetto costruzione della scuola di Mora Charanz. Si tratta della seconda fase del progetto. Il scurs total sa in budgetats con ben 2 milioni di francs. La scuola di Mora porge plazze d'ufans e juvenils con basen speciali e nel sector social e da scuola. In Svizzera in de novo mai venidas centadas pli paucas domandas d'asil. Dal gener fin il avril haien redund 6.300 persunas domandà asil in Svizzera. Cumpriglia con la medema periode dell'an passat sa il dumber de domandas sa reduzi per 15%. Quai ha comunicia il secretariat a stadi per la migrazione. Las bleres domandas d'asil haien centà persunas dell'Afghanistan, l'Algeria e l'Eritrea. L'intermediatur de personal ad ECO ha fatto nel primo quartal dell'on da pli svelta e da pli guadagn. La svelta si è aumentata per 2% in 5,6 miliardi euro, comprelià con la medema periode dell'on passà, quai ha cominciato il concern con sedi a Turic. Sotto il Stric ha ad ECO fatto un guadagn da 69 milioni euro, in plus da 15%. Ad ECO è il più grande intermediatore da personale dal mondo e l'occupesce passa 6.000 persone in redond 60 paesi. Ciarn che viene importata or la Brasilia non emplesce bec le prescrizioni dell'UE contro l'abuso antibiotica nel tignar di animals. L'Unione Europea ha pubblicato una lista con tutti gli stati che riguardano queste prescrizioni e la Brasilia manca in questa lista. Il paese sudamericano ha tempo fino al settembre da ampliare le prescrizioni dell'UE. Uscillone da i prodotti per tutti bec pli venir importati. La Regenza brasiliana ha comunicato che la sa esortata, ma veglia fare il necessario perché l'UE revochesce sia decisione.
0: La meteo.
1: Oggi si avvenne sulle lief e nel decorso del suenter mesdice forma nivels de cumulus, i resti d'entante per grande parzic. La temperatura maximale è 39 gradi in legno di nota e 17 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
1: La via del Pass del Flüel è puspecciarabla senza restrizioni. La via del Pass del San Bernardino è vinavanserata per motivi di sicurezza. Coverte de Neif en les vias del Pass al Bzu e Lucmain.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: RTR. Mes di, mes radio.
3: Al microfono accompagna vous Zona Dina, l'Angela Hendry. Je vi svinava un bien plagiai con nies program. A buona musica procura per Schlunch Miley Cyrus con End of the World.

0: Marin, cun si tu me demandes. La mesiamna de quellas uras è minci mai al tiams, che nus mattin il scussal intorno veta a meina in cugina. A quai fidai nus cun elaco.
1: Io sono Simona Hendri, naturopata e drogista, ed asce la compagnia a vus, in tirmains de maig, con il tema Substanzas amaras en cugina.
2: RTR Nossa cugina.
0: Al Mainz de Maig se facentai nus cun sanedat a cugina cu la tematica de las substanzas amaras per tudest bitterstoffe. Simona Hendri lavura da pivardia vegnons cu naturopata diplomada a drogista. Ad al Mainz de Maig dat ella pleit a fac de vart jarvas a verduras che furne eschen substanzas amaras. Per frescentar, che sen substanzas amaras a non flainus elas?
1: Substanzas amaras? Vengono a voi nella natura, fecchia in jarvas medicinales, elles hanno la funzione di attivare il sistema, di attivare principalmente il metabolismo, in forma di gidato che già, principalmente è gidato che già als hydrats carbonics in nus. In una jarva che noi tutti conosciamo la flor pirch, l'instia della flor cazzola, ni che noi conosciamo la cicoria blaue principalmente, l'artichocca, la jarva florin, l'uelli sien, la iva domiasta, i date l'anziana melna, che contiene fecchia substanze amaras.
0: Sco naturopata è Simona Hendri, esperta in miscedà tincturas per de tutte sorts malessers. Sco ella o tradiu da Gabi de Gonda sedien miscedas de tincturas con gusts amars se venz in tema, quai per un semplice motiv.
1: Il più semplice che si fa è dina sulla cugina. Le substanze amaras è sovviso se c'è che manca in cugina. Da pli substanzas amaras che trova pi profond vegn il nutriment, pi aktiv vegn il nutriment, pi spert vai u e uenda che un metalen substanzas amaras. Also os la primavera che la flor pirch a bia la feia, la cicoria de la flor pirch de cobo. Semblen forza vente equità un nuovo mondio per la flor pirch. Buga forza spervaia nia scheia, semblen en imbilio nia scheia a pi lui quei modo raccomandà.
3: Liamna Vergada venus discuriu de la flor pirch, de sias qualità. Simona, nus vententon aun autres verduras e jarvas che han, che contenien quelles substanzas amares. Adina, stan si sumla gesta per mai perquè che carezel artischocas. E quella contien fech bia substanzas amares.
1: Je, quei aia scheia. La artischocca, la zünara, quei ai crecine java che tutti un conoscen. Era schon del temps de Goethe, Goethe aveva giudec, che al cor dell'artischocca, quei sei gi propi la savorosa causa per el. A quei allo suo interesse veniu de pli importanza. È importante nisci mere l'artischocca, quella cresce, sei a feglia, quella è una java imposante. In svezia, buon vendita della, è l'imposante dente opulenta.
3: Yeah.
1: Quella opulenta è eccessiva, sa già puoi permettere di se il castello puoi dare a sapere tu che già meglio. Neve opulenta ed eccessiv, mi c'è tonne, sono sciogne e sciogne, che non sono vita mia, c'è che non sono extrem bugenni, che non sono la masira da mia, il suo migliani e scia. Per tutte quelle cause, se l'artichocca, ha una buona accompagnata, le sue di.
3: La prima volta che ho avuto un'artichocca, stavo in una bottiglia di cinar. Qui è un aperitif.
1: Exact. Quando tu guardi in bipetraccia che ti dà questo nuovo a me, non è già intuitivo, se non si menzionava già in otto, ma non si mi ha bene. Lo prendono se quella peda, si prendono in aperitif, fece se vens, vengono in artichocca in forma di dincina, vengono in appazzella, scomprim, un po' staus. Quello fa intuitivo, ma il petraccia, l'effetto di vosene è proprio quello che da attivare, da scaldare il motore, da fare più spida in bocca, per chi non sa di lui essere un chai, con forse una spesa più pesante, più vasta, più greve, esatto, vengono, chi non ha la forza suente per la miseria di tutto già, e grazie alla forma di tutto già del metabolismo di grasso.
3: Also, qua vuol dire che noi facciamo in Biagades non conscient quei pas de prendre in te substanza amara per quasi schon instradà in te al tucchià.
1: Ai, schon mal schaia.
3: A per quels che volen bu prendere gli aperitif, per quels venus am tiau in stupenda salata de artischocas.
1: Exact.
3: Super.
2: L'artischocca taunsco verdura ne esco jarva, contegna le in alta valura in substanzas amaras. In recept per in salata gustosa d'artischoccas e pinaus per vus alla reit sen rter.ch.

Ray Charles con Unchain My Heart. Con veglia me ne diaistia quella canzun è. Quella è del 1960 pia ola 61 ons. Incredibile! Nus vediamo in gran pass in avanza centain al on 2023 con Rosalia a Lie Like You Love Me. El

0: always falling down.
1: Vossa tlainz arteria las deis a miasa.
2: Il challenge.
1: La Biblioteca del Marciau de Cuera possede un gran scatz di storias e romances. A quelle storie si samplen in una scatola fet speciale. In ad almeins viene la scatola aviarta ad una persona raccuenta de steiles curdontes, animals de la notte, castials sgulons, quelms che son rasda ad un bie auter. La prelección profonda è oziantre mezzde las duas amiasa tocca las trais alla Biblioteca del Marciau de Cuera. Lu vai un in preavis per demaun dievia. Vais vus gust de giuga teater d'antaun senza Shakespeare al ciau ed al batacur. Al labor de teater sens fa exercizis improvisai contemporans, giugs de percepziun et experiments de teater libers. Quai a modo ludica, spontana e senza inscenaziun. Il lavoro di teatro è da una sera la sesta con la zoc alla stanza d'improva del teatro Giuven Quera se non si è stonz se il pletart toccan oz.
2: Il calendario.

0: RTR Impuls.
1: Questi amno di nos impuls de Romedi Arquint de Cappella e la schedzur de las chieses engedineses e de tocqua che sau de vitir. Sco, per esempio, las fenestres che lain entra la lix del mon ein stiva.
2: Las fenestres strettes e pichnes de las chieses engedineses han fascina era Corbusier, cur che la fabricia la baselgia a Ronchamp. Invece de lasciar splendurir la llum del fenestril de la stiva ora sul vast mont, ha el fat il contrari. I la baselgia sun las fenestres de daint, vastes, intant che las parlan de d'ora de impedir la llum d'arrivar aint. Però usè dvainta la baselgia clara, sclerisce il pensar de quel citi la visitescia. Las fenestres intimescen da meditar e da assurdar a quel ci surpassa il mincedì. Intanto le fenestre ingedinaises partan dal stret della stuva e vanno ora in il mond. Qua varanno os antenazzi in sumgiadels paiais lontans. Babs varan stuvi lasciarir il zufans per servezzan militar o a farza l'ester. Mammas varan pers l'armas leggianda la morte l'urufant ci non era più tornà. Ellas saran quintadas sco per scufortar las parevlas del tridegin, ci repartì, e ce las non varan mai più pudu abbracciar, ma el vaiva fa carriera e maridà la figlia del rai. Ozum bleras de queste stuves vödes, o stuves in oce al freit della televisione quinta da du mont eister e da nonin.
0: Impulse.

0: Las novitats da RTR.
1: La SBB appare ignorare segnali d'allarme nel tunnel del Gotthard, che risulta in una nuova expertise in connesso con il treno che è sul binario ISO il 2023. Ed in l'intero mondo viene consumato più poco vin, eccezione in la Brasile e il Giappone. Quando usa il tema, o se lo sentisce, al microfono Urs Müller, Bienji. La Stadt 2023 è in tren da vicina via nel tunnel de base del Gotthard. L'accidente ha cagionato costi di 150 milioni di francs e il traffico tra il tunnel sta impedito durante passa in on. Us viene una nuova expertise per incumbenza della Procura Pubblica Tessinais alla conclusione che la SBB avesse potuto impedire il Mender. Dentant alla centrale da disposizione ignora una serie di annunci di disturbis cuort avant che il tren sei sul binario ISO. La SBB refusesce tutte le renfaces, il responsabile sei da tutto tempo agì a moda corretta. In Svizzera è da nuovo mai venite scentate più poche del mondo d'asilo. Dal gener fino all'avril hai un redondo 6.300 persone domandate asilo in Svizzera. Comprià con la medema periodo dell'anno passato il numero di domande si riduzì per 15%. Qui ha cominciato il segretariato Stadi per la migrazione. Le blere domande d'asilo hai incentato persone dell'Afghanistan, l'Algeria e l'Eritrea. Il concern da telecomunicazione Sunrise ha fatto nel primo quartale dell'anno in svelta da 723 milioni di francs, circa tutti in Blair Scholan avanti. Tentanza e la perdita si è aumentata massivamente da 1,3 in passa 39 milioni di francs. Da contribuirsi a quasi soprattutto ad effetti speciali, sco per esempio al costo di ristrutturazione che si è aumentato ferm, come ha cominciato Sunrise. La fin de marzo è il secondo gran concern della telecomunicazione svizzera, d'umbra bun 30 milioni di clienti della telefonia mobile. Ed in l'entir mondo veni bavida mai in vin l'an passà. Il consumo di vin global sai es riduzì per bun mai 30% sin 12 milioni di hectoliters, quai ha cominciato l'Organizzazione Internazionale da Vin. I detti però è regiuns nu a chi vigna consuma adina de pli vin. Trant d'auter in la Brasilia ed in il Giappone. La produzione di vin sei aumentata levet per 0,6%. Tutina sa chati ella vinavant in un livello basso storico, ainum vinavant.
0: La meteo.
1: Oggi si avvenne sulle liv e nel decorso su entermesdì si forma nivels accumulus, i resti d'entanto per gronda parzic. La temperatura maximale è 39 gradi in legno di nota e 17 gradi in la regione da Quira.
0: Vias e traffic.
1: La via del passo San Bernardino è serrata per motivi di sicurezza, coperte di neve e le vie del passo Albzu e Lucmagno.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: A Vienna vegn festival ina de las grandes fiestas musicales all'Europa, el Eurovision Song Contest. E i restauli in premiez final nus scena unie de reviver la show. A de Vienna enceiva la ple grande fiesta de societats de musica mondiale, cun cun cun cun conte societats de musica, che se participeschen alla fiesta federale de musica. Se tot pinau? Quai dus dos temas la proximura, io son l'Angela Hendri, che vi je bie plajai cun nies program.

0: Vostat la zerter la masiamna je las indisch ad indisch. Forza esses schon vid la preparazion del gentà? Dati forza artischocas, cu las substanzas amaras tien uscessen ad aivlas, scho qua tien usvainu diu ai nossa cugina? Per maglie, vo quai di antrauter è alla marella da dots, num nadamain pel maglie se las plazas de camping.
1: Mince taun vegni schon ad launa qui a Saurina, se c'è pianti a Sivici, se si ode spere, comence da mangiare, col cin spagnol, comence da far la paella, tota di, da banura fin saira. E allora, vegni in peria a dir, allegra, forza ma domanda al chavo in saira.
0: Ivan Zangerle, el meine de Piquitor di Jons al campà di Mullin a Mistair. Al Marella de Dots raccuenta el de Tobia Faller di Anterauter, co ci vien vivius in in campà di.
1: Bondriu sunne, ai qua e son, es vuole una dino in pacitur che ci passa in tuarn, c'è cioè un ces per autos, per rolotes, oder per tendes, es sunne loro ergel questi cercen il loro contact. Non è fatto scuola in un hotel, in cui c'è minciune impada per sai, qui cercano loro di lungo il contatto, domandano se può la nuder, mettere una la roulotta o mettere su una tenda. Qua fa un per vedere ci sono tips che aiutano niente, ma per parte ci sono tips bondriusi, per vedere ci vogliono in passavaire, in giù va al cielo, se in vacanze, in giù in regione, ha un tip per un altro camping, o un bel lieu, o
0: Adesso Silvana Berra quinta della vetta sulla piazza del camping. È la maina di Pitrai Stadions al campadi del TCS a Mustair, se sono la sorselva.
2: C'è chi è in turno in hosp di exterior, è in più sensitivo, sin prezis. Prezis in Svizzera, in turno in Bulmedemsko, in Francia, in Biasta, la Francia che viene in Italia, Terra Tudestia, di essenza sezzi in differenza, yeah.
0: Ella raccuenta di antrauter è che la schlia situazions che la paix se la plazza vesde d'esser magari integ disturbada.
2: Si dirte la tira in agata c'è che hai proprio il conflict allo domandate che il vesen sco in situazion al bia a jetz la mera situazion che da setz proponere in c'è. Allo naturalmente ci va bo di dat proprio che vengi bo perin in culauter se te metter la vene al sin de l'auter.
0: La Marella sur del microcosmos plazza de camping o della perspectiva de quels che meinen in campadi o di sus questa sera nevend la sisa miasa tier RTR ne sono sa sen play RTR.

Police con Roxanne. Erse il premio final del Eurovision Song Contest staus tir nos vigins als austriacs a Vienna. Fac furore on, per esempio, als svedes con una show de laser che ha survivuto l'intera Europa.

In tecina più grande sorpresa è che è Serbia o domani Hawaii. Con una canzone che l'expert di musica del SRF descrive come canera durante un tipo grescia al microfono.

Vedi se qualificaus San Marino, a quai malgrat c'on giu sustegn della icona de pop star mondial Boy George. Oh, baby.

Al final sentia la Belgia, Finlandia, Grecia, Israel, Croazia, Lituania, Moldavia, Polonia, Svezia e Serbia. A natural mai ne tiar tudestia ad Italia, c'en se presentai ir, c'en uscene usced la partida con qua ci datan els bies de Ness. Bege domagnauai on Estonia, Georgia, Montenegro, Portugal, Escudic, San Marino. La tiara hospitante o incontro la fin del show a un show s'inspirare della Svizzera a Leon Vergiau ci aveva procurato per un hit con Made in Switzerland in una canzone d'art la Svizzera quai se vai nuse o l'austra giù il sentimento a pur giù in una copia te

0: Els onu sau las differenzas di ante Austria e l'Australia, quai cun a gid de Gojo ci veva representau l'on vergiau sia tiara. Chi ho inventau ai? Als Svizzers. Ed l'original è Adinel Miller. La Svizzera letz in prova de se qualificar al secund miez final, quai de mauna sera nus tenil als polis de Veronica Fusaro cun sia canzun Alice.
1: RTL. Informativ e divertente.

0: Cun Luis Capaldi sei vegnu las indische miasa a nus vainos a marnvellas, tia ci dat de neif, raquinta quai de nus a Lurs Müller.
1: Las vie fiers federales svizzeras avessen pudi evitar il pirter l'accident al tunnel de base dal Gotthard la Stadt 2023. Sin ils monitors al centre de menage de la SBB aie da pliras annuncias e disturbis che sain dentant vegnides ignorades. A questa conclusion vegni una expertise de la procura pubblica dal Tessin. En il centun Basilea Champagna sui numir en prejun per vite durante per via de d'infemicid. Davant recira penala a Biningen a el concedida va armazzai suenta taglia en tocca sia duna. Ed en l'entir mondo vigni bavida main vin l'on passa il consum de vin global sai se reduzi per burmain 3% sin 12 milioni hectoliters, quai a comunicia l'Organizzazione Internazionale del Vin.
0: En grazie, Urs.
2: La meteo.
3: Presentata la Pro Senec Tutte, con sias activitats regionales per seniores e seniors. Informazions sin regiocurse.ch.
0: Encunter sera se forma nibles ple spessas, local main poi veni blec. La temperatura maximale di anter 9 grads all'endia din auta agissiat alla regiun de Quera. De maunde d'ascensiun sai lu grige blec, sur mele 200 metres poi e naiver, a Quera dati de maun intorn 12 grads.
2: Vias e traffic.
0: La via del pas del San Bernardino è serrata per motivi di segirtà, covrecce con naives in le vie del pas al Bzu a Lucmagne.

0: Manfred Mann's Earth Band cun Dua Didi. All'intera Svizzera c'è la febbre per la Fiesta Federale de Musica Fecchiauta. Io ho detto questa sera della Sciunze l'avvertura della 31ª Fiesta Federale a Biena ed è RTR e Selplatz. Del Grigion c'è 14 società de musica della partita. Col redactor de musica Hugo Scher va a saviu resda quel temain de Vartla Purgida a Tietje Marsha tut quels dies a Biena. Hugo, la fiesta înceava a oz, vă tocă domenia, dis cum bie muzică, dintre un prăvus e bie lavur.
1: Jetzt hast du es proprio gesehen, also per la Svarga, wenn du 2 Millionen Musikanten und Musikanten, unsere Finalmännische il Punkt X, wenn du wolltest, okay. So wenn du in dem Sinn intensiv den Proben und Exerzitien an den NUS, den RTR, und in Summe l'antire SRG, SSR, applanisau, a preparau in a Ritsche der Missions und Produktions rund quals 4 Dies, an den Ton und Zwenter.
0: Cielo previu tot.
1: Also la produzione centrale da RTR è in Livestream della musica de Marsha. Nus ven fa bunas experiences il 2024 la fiesta cantonale a Claustra ad ascioin us produzi ils videos per l'antire SRG SSR. Il Livestream ad ils videos de tots 4 dies musica de Marsha è in lude vese si nosa pagina rtr.ch sco es in Play RTR. Adel Radio RTR va in la domenica in Arch Musical de Vienna e nus s'annunziain e regularmein als Magazins de Miesdi e la Sera. Vitir dat die Sonde 2 Emissions nazionales de Radio, Quadrilingues, in Kiosk a Musik, in RTS, si la Musikwelle dat in Emission live da wart il Thema zwischen Blasmusik und Jodel. A bolde vos dat il Pliniev de Kueke Marsche a Vienna adina sin nosa pagina rtr.ch Kultura Musica.
0: Pier nies publicum statsel current, tas dec ti deci e un siant la fiasta emissions, ceninas lu?
1: Ja, exakt, ihr nus el Telesguarde si proveu il jindisch dies, wenn als il Joc de Mach in Report da wart il Viadi a la Fiasta de la Union Musicale Engiadina, quei quals varga si attonte musicantes e musicans de l'Engiadina can formau in a musica a posta per i la Fiasta Federale a Biena, a nies redaktur Armon Schlegla a cumpignau el de la Fiasta. Sin SRF in dat die Sonde il 23 de Mach in Potz Musik Spezial col titel Bella Musica, a per domenica il 30 de maggio fa Claudio Spescia in film da contrasts con la fascinazione della musica de Marsha.
0: Pia, in vast program che vus preziades auditures a preziai auditurs, se vai se per circuita co al radio, ne sen Play RTR.
2: RTR, al puls della musica.

Taun de me, io son l'Angela Hendrisch, co proximo di dus al magazzin de mezzadè, de Tobia Faller ed Erwin Kadoff, ed io ritorno lupo spè de las 12 miasa con las gratulazions. Toca pletart!

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: Roveredo, il direttore di giustizia Peter Paier, fem disputa per vidal cas da mafia.
2: D'accordo, non ci sembra vi sia un atteggiamento altrettanto collaborativo.
1: Nus gens in oce Peter Paier vein precis criticio e ce ci sum als imbütaments vicendaivels. Armonik desco invece tunir da venda da mem a Vienna. Lo comenza la festa federale da musica e l'engia digna tramezzo una formazion comunaivla. Nus te glens scuccio che ottuno alla prima de trais provas comunaivles.
3: Diesem un per probas da müdar pa da clinch da ma es da princip sta se dir so na propcia ferm so preis positiv
1: e der balapé wenn so zent il repertoire al club tusem chatz zingaja ja lunch pel balapé da dones nus wenns volia savair di no ander chal success da quella squadra di riva. Elas ferrovias federales en probabelmeins ignoro alarms de disturbi entel tunnel del Gotthard, nus udins als details. Che cosum per temas de dots, flot, chata glaisent, esum al Tobia Faler, pacifica posta da mezdì e buon appetit! La vginencia burgaise de Roveredo e il direttore de giustizia Peter Paier em differenze sun coloter per vide quals quattro abitants de Roveredo ci sain co members della mafia e ci sum nias arrestos cumenzament marz. L'uffici de migrazium de Peter Paier va vado a quals al permis de domicil B senza controller lo register penil. Colos la critica de Roveredo. Al departament de Paier dis che l'uffici è già fat tot in andret. La vginencia burgaise da Roveredo tiro a sala lungia domandas da naturalizzazione. A Roveredo voglio a sa più lunch finché qualcun survegna il pass svizzer. Al Toni Poltera sur del stedi actuel della disputa.
4: Da da fora ins povec l'impression c'è scuter dus un fans ci fon il boc. Il chef del departament cantonal, Peter Paier dei, ins vegia agia correct e tenor leja e fac tot andrecci. Il presidente della Vischnanca Burgheisa, Aurelio Troger, dei versits collegas da Radio RSI, accoira ins San Pippa della situazione giudem la mesolcina e manege con che ci co-members della mafia vegen survenia ufficial manch di Cantun e nell'ubencia da Demora B. Perché ins fece sco Vischnanca Burgheisa in sciopero zelo e na cioma da ritardare il process, bec si va per l'ubenges da dimora, che è in competenza della Vischnanca politica e del Cantun, ma bagn si geia per domandas pil pass svizzer.
2: Il cosiddetto sciopero dello zelo nasce dalla preoccupazione per il corretto svolgimento delle procedure di naturalizzazione e dalla necessità di richiamare l'attenzione del Cantone su problematiche che da anni preoccupano il Moesano.
4: Coira o scritch osa in a brief ai presidente di Zburgese faccia tent ci usceia geia l'ora ansoma beach e per ozio mazde o iufezza da migrazion e Peter Paier a curta vista an vidò las medias ad in incunter. In incunter ci la Vischnanca Burgheisa da Roveredo sa già vigez schon da dei, ma trantr lor dus parteides.
2: Comprendiamo che la forma scelta possa essere stata percepita come problematica e prendiamo seriamente il richiamo del cantone. Allo stesso tempo ribadiamo che non vi è mai stata l'intenzione di creare uno scontro istituzionale.
4: Ea, uscea Troger, in Zancleia la reazione da coira ed in Sviglia già a cinamanci er collaborare e catar soluzioni, ma el Svien er far attent della situazione e problematica giudem la mesolcina. La problematica con la mafia. Elsa Mingecas sen averts per propostas e soluzions, ma on l'impression ci che se becicas a coira.
2: Il patriziato resta disponibile a un dialogo costruttivo, anche se da coira non ci sembra vi sia un atteggiamento altrettanto collaborativo, anzi è vero, secondo me, il contrario.
4: La brief da Peter Paier, ci sei neida in sonda e la smanaccia da mettere i comain burghese da Roveredo sotto controllo cantonale e ci sveglia anche al time these days per una risposta o anche al cas, in spodere, procurò per posizioni senza tigna ossa anche anche pific veda chelas.
1: Al prossimo capitolo in quella disputa viene scritto ossia a mezzodì. Peter Paier vuol pigliare posizione or dalla perspettiva del suo departamento. C'è ci viene detto e c'è ciò che significa udinslura questa sera nel magazzino della Scinch. E nus restens giusta la regenza Grischuma. Quello do Ljus Verda per un nov edifici per l'internat de scola Flem. L'ervin caduf o las novitets?
5: La nova casa d'abitar complementare dall'internat de scola Flem può venir construida. La regenza Grischuna ha dato ses consentimenti concedi in una contribuzione centunale da 3,7 milioni francs. L'edifici planisà sa e concepì sapientiva main scocciasa indipendenta, senza colliazione diretta con l'edifici d'internat existent. En pli alla regenza approvà il progetto de construzione della scuola di Mora Charanz. I sa tratta della seconda fase del progetto. Il scost total sem budgetats cum bunamain 2 milions francs. La scuola di Mora porge plazza ad ufanze juvenils cum besens specials en il sector social e da scuola. Las vie fiers federales avessen pudi evitar il pir der l'accident al tunnel da base dal Gotthard la stat 2023. Sin ils monitors dal Center de Manage della SBB haia da pliras annuncias de disturbis che saien dentant venides ignoradas. A questa conclusion venina expertise dalla Procura Pubblica Tessinaisa. La SBB renviescia questas rinfaccias. La stat 2023 era in tren de vicire i sur ils binaris ora in il tunnel de base dal Gotthard sunter china roda era rotta. L'accident ha cagionato costi da 150 milioni francs ed il traffico tras il tunnel è stato impedito durante passa in on. Jean-Claude Savoie, l'anterior presidente comunale de Chermignon, che appartiene da più il 2017 alla vicinanca fusionata da Cromontana, ha refusato di s'exprimer in connex con l'incendio durante la notte da Silvestre. Dina audizione a Sion a ses advocat menziona scorajun chi manca l'invista en las actas. Usce prest che l'aia invista veglia el collaborar, el saia pront da surpigliar sia responsabladat. Durant ses tempi in uffici aveva Savoie consulta scritt in l'ubiance da managi per la bar Le Constellation, nua che la catastrofe è capitada. La società aviatica Swiss rinforza ses engagi in el sector de carburant de sgular persistent. Insieme con ses concern mama Lufthansa alla Swiss fac impartenadi con l'interpresa svizzera Metafuels. La fina mira è da sviluppare fin il 2030 carburant de sgol sintetics chim po machadar con kerosin. Metafuels ha già sviluppato una procedura con la quale gli è possibile da trasformare metanol verde in carburante da sgol persistente e che può dovrare per flottas aviatiches existentes. Tenor la Swiss sa a quel passo centrale per decarbonizzare il traffico aviatic e per rinforzare la Svizzera scoglieu di innovazione.
0: RTL, il magazzino a mezzodì.
1: Una formazione

0: Mannschaft.
1: E du hast guardat ins Welt sulla situazione del traffic e scuccia quei scolora sur Ascensium.
2: La meteo.
3: Oggi stati savens soleil, il zwinter mezzdies i da quintar cu nivels da cumulus in paupli grons e der singuls uradis nem bec sclaus. La temperatura maximale è 39 gradi in Lengia di Nota ed è 7 gradi in la regione Taquira. Da Maun e Pushmaun ai Blairs Nivels ed ille adina puspeda quintar con uradis, il confin da naive tra 1200 e 1700 metri. Trantarenza musso tentant eril sulegl, con zond d'ascensiun. La temperatura sa spassa sin maximalmein 12 gradi a Quira.
2: Vias e traffic.
3: Il pass dal San Bernardino è sarà per motivi da sigiltà, con nove visite quintars in le vie dal pass Alpzu e Lucmagn.
1: Da mem ad Ascensium venque fitch sonor a Vienna, là comincia la festa federale da musica, ci desbemincia cinchans, la festa dura 4 dies fin in domenica, per le formazioni annunciedes es quel highlight musicalic dall'anno. Societäts da Musica da Lengiadigna sem misses ensemble ad una formazione ad hoc apposta per quella festa. El sem exercitò ensemble tres votes, quello sai a vonda, se tuats exercitation a vonda cisa. Al Florin Johan otaglo empernus entile prima da quelle tres proves.
4: Dos tös da Musica è med ad imprender durante tres proves ens copudarir a Vienna alla Festa Federale da Musica. Questa sanda, per la prima volta as chatten ils 70 musicants e musicantes dall'Union Musicale Engiadina a Zernetz. Quei per trenir e per as imprender a conoscer, o scecu una da delas, Paula Fliri, da Samurezen.
5: Agitare su un giorno, ma non pensate che faccio una prof, una da faccio altri otter. Usa tutti insieme, le conosce Blairs musicante, stura alci bellisce.
4: La gruppazione trena co e la sela polivalente a Zernetz. Il prim insieme be per zair cuccia quetuna. Il dirigente Reto Lehner di Zernetz è scontento col commenzamento della prova.
6: Il primo clinch, hai, idee sono per obas da mudare un po' da clinch, no? ma da principio, sta a dire, sono proprio fermi. Ferme surprise positiv.
4: In avent voca per las musicantes e ils musicants cum provas de register. I vegni i motor las trombettes e las pusaunas finter las clarinettes. Ziva tres uras, as emel ura marito una pausa. Tre il flet, discuter e ponderer.
7: I vol blera lavura casa, mo blera is mo lavur.
8: Creccio i vencion, sto a trenare un po' ira casa, per cui ci sleno funziona qua na, però e creccio plan a plan i vencion.
9: Dese bici ca son a mo da dar gas, gus toc. Alzo toc da gara, quel non es se grei, potrei mai non da son arma. Toc da lezze is ne sfida, pal dirigenti per no.
4: E l'ora cresce la tensione dei musicanti. Ossa ci stiamo suonare tutti insieme. Il touch da gara, qual è il mio caso più poco pretenzioso? Qui tenore i musicanti. Enche sono restate due prove per perfezionare i touch: l'intonazione, la dinamica, la precisione e lo scenario. Que tot per esser l'ora er propcia pronts per la Festa Federale da Musica a Vienna da questa fin d'efna.
1: Al Florignuan surda di una prova della formazione ad hoc della Societes da Musica da Lengiadigna ci vende men alla Festa da Musica Federale, quella comincia da mem Ascensium a Vienna e dura fin in domenica. Dalla musica instrumentale mi denso a tutta un'altra disciplina da squadra, il balapè. Balapè da donas, otter tu sem chazes una lunga storia. La squadra da donas oggi vuole l'ultimo passo 30 anni già sovente in la Coppa Grigiuma e da guadagnuela. Pel club ho il balapè da donas già un po' tradizione. Al Toni Poltera rapporta.
10: Marigno Caminada. Ossa Tresons presidente di Club de Balapè Tusang Chazas è l'oggi di sis club e specialmente di fair movement de donas e mattas cins o. Ci las donas join an la seconda liga e cins eu scheia la mira squadra grischunga, sotastricescia quels punts

0: las gratulaziuns.
1: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: All'emissione di Dotz Astüll in prim gratulada treis jubilaras ad din jubilar el zenne schiotz als 13 de maig. Exact, bietur quinti co saich. E se antre schel vus budien s'annunzie, sedje quai via telefon, nisho nosa, via messaggi WhatsApp, se vus lais gratulada jubilaras ad jubilars. Al microfon zel Angela Hendry, cordial benvini. Fedri Beli de Sogogn, festive schotz siu 30-unavel anniversari. Prel vai nus uniu le suandontes lingias. Stimau Fedri, la suprastanza ed ils cantadurs dil cor viril Lidia Grigia gratuleschen a lur con cantadur per il di de nascientia, divisen in bigi de fiasta e vinavon bia plagi e las recias de la Lidia Grigia. A per Fedri Beli vene tralman divisau in a canzun del cor viril Lidia Grigia, cul tetel, la Lidia Grigia.

Al cor viril Ligia Grischa cun la Ligia Grischa pel jubilar Fadri Beli de Sagon che conta alla Ligia Grischa a festival shots siu 30 chunaval anniversari. A quera complenesce Gabriella Kollenberg siu 38 chaval. Cara Gabriella, sinti un atalezi gratulainus a ti cordialmein e giavijain a ti tot mo il bien. Gauda il gi de dots e fai in tec fiasta. Carselitz de tiu fra Patrick, tia quinada Michaela, tia niazza Jana, tiu figliol Nando, tiu bab Moritz e Marisa. A per Gabriella Kollenberg divise la famiglia la canzun Rumti Bumti del Stoa Kogler Trio.

Eine Herr de Weisser Schafe di Fidelen Mülltaler, dat laupe la jubilare Jahrzehnte Kolb de Persons per Festival de Rudien, sius ja tonte du Savel Anniversari. Nus vint la dvosa gratulazion via formular, quella è per Margareta de Florin Vanzin, che vive alla Pontreis a Mustair se somla sur selva a Cumplanescia 83 ons. Cara Margareta, cordiale gratulazion e tot bien sil 83 avel di de nascientia con buona sanadat e contentientia. Vos esses ina persona con ina tenuta positiva ed esses budienda compagnia per da ina paterlada. Savens prendais vos part alles differentes activitats en casa, sco, cugina, da colur, da giux e da unbia autras. Gran plagé avai vos delles visetas della famiglia e godis il temps che passantais insemen. Cara Margareta, nus divijaina vos oz in bidi de fiasta, cum bialas santupadas, buns discurs e moments plein plagé. Cordial salits de concussadents e concussadentes, personal e maina casa della Pontreis a Musté. Adel salit musical per Margareta de Florin Vanzin, che festive shot su 83 avel anniversari, e Rivers of Babylon de Bonnie

0: Procuren per Buna Luna Bonnie M. con Rivers of Babylon. Divisau per la giubilare Margrethe de Florin Vincin, che complanesce su 83esavel anniversari. Vustat la eserter las gratulazions la masiamna als 13 de maig. Claudine Dermond de Rouen o giu al plajai de pudai gratula oz de su om Remo.
1: Oza, no carom, Remo Dermond Natalessi, so c'un conta sisavel. A nous la ingratulada, divisa tu molt bien, ora von tu buona sanadat, te a cleci ventira, per tu quel che fa, ad ingratiadel, per tu quel che fa per nous, a quel vigne il nom de Leoni, a Remo, a Leandro con Angela.
0: Remo Dermond de Rouen, astia pia se la grada la scadiola de derter, quai a cajun de siu cun conta sisavel anniversari.
2: Per vos,
0: Ed ossa sen las lingias de telefon aviartas, che vus en conoscisse ci, che o cajun de festiva oz, per qua ce l'en scius al dede d'oz. Telefonai de me 0800 20 21 30, che vus lais gratula via RTR 0800 20 21 30.
3: What's the

0: Set con Spending My Time. A nus meina claustra til David Kamenisch. Buonasera.
1: Buonasera, Angela. Io vesse una gratulazione in Natalizzi. A quella io sprevida per mio collega Nicolaus Caminada da Doma, d'Ems. Cordialmente, gratulazione io, since io 82, avas gita na scienze e gevisce vinavon. Buona sanadat a tot mal bien. Sinza vase, Nicolaus, in token gleiti. Ad il gewicht der Musiker fost, Pets Beverin, un la capella in Oberalp.
0: Osa se weiss vus di, io asci zonen flau quel tius weiss dich em prem feststimmig, vessi osa eaun. Osa weiss de zider, asci esser Pets Beverin nella feststimmig.
1: Ma se lo per mi dai giù, figliene fosse festimmi, ci fosse un dreccio.
0: Perfetto. Voglio è prou con festiva Natalizzi, quai è per Nicolaus Caminada de Domat, ci festivesse su 82 Avel. David Kamenisch, grazie per il telefono, vi ne vanno in bide.
1: Grazie, il fecci, mi titolo. Addio, Angela.
0: Addio.
1: Grazie.

RTR, musica non-stop. Con Semper Verz. Hits. E scuvrides.

Reinhard Fendrich, omenau mia nervosa, i miu tiams du faunza cun Macho Macho in a canzun del 1988 pia e shonglaiti de davaun curontons. Iu a un impermissa dis WhatsApp, tiu prelegia fegbugen a sursaisa, festivescia Jael Alec indisch ons, de cor les gratula, tot bien divisa, fai in bidi e lai i bain cuntai, carselitz de schluain onda Evelin. Allu aun in zekun, nus gratulain a nossa figlia Martina Loretz Casanova de Valrain de tut cor, sin il 42 avel natalezi e divijain vina von buna sanadat e bia bi e bien. Un grazie per tut che ti fas per nus. Era gratulant Linus als Jubilars de Vrin, Renata Caminada, Kurdinke Wietzel, Franco Caminada e Marco Pelican. Scha e vus lais gratula via messa di WhatsApp, la numra è 079-200-70-07, 079-200-70-07.

Bustatlais RTRE precis 14 vardiau Lina. Adiua aun duas gratulaziuns via messadi. Jeu ves bugen gratulau a mia quinada Geta de Florin e la Pontrais Musté per su 83avel anniversari. Nus divija in tot mo bien e buna sanadat. Cars lids da Zita e Zep cun Philip, Clau e Susi, Noa e Lean. En grazie il fitch. Ad secund messadi Apple jubilar Remo Dermond Ruaun, Cardin, cordiala gratulazione sint un atelezi, jau gevigla ti de cor tot il bien, buona sanedat, in a dece porzion clec, ventira e massa radis de sulel. In a ligion gialva me lias il bugien puspai in a gatirtai, mo oz schein la ligion gia din maun e gudin in bien toc peta

e fagiai un pau parti cun tai. Gauda e tocam pli tard ed ina strocla de tia figliola Nina sco è in carcelit dil rest della famiglia. Se vous lai seger tu la via messaggi WhatsApp, la numero è 079-200-70-07. Ne se vous lai telefona a divigere musica, la de vosa chance è osa, 0800-20-21-30. So che si stat tot rossaibla, mirai non sco proxim, chica gudonia las entradas del bogno.

0: Naomi Laren con Just Met. A nos va in una gratulazione quella venda Nikolaus Kamenisch. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Vos gratulais la sora?
1: Ja, io gratulais bien a la sora con quella canzone. Con grande sti.
0: La sora è la Dominica Montalta Kamenisch, si ha tonto dus festivescela, ti è di vigiais da della?
1: Tut, bien sanata, tut. Ti mandi tu mai bien, ne? Adela degli chiots, c'ha sprezza il champagne.
0: Salura, l'ha insperata, la feci i fiasta senza is, si ha tonta dus, grazie pel telefon, ad invidè.
1: Grazie.
0: Adia.
1: Adia.
0: Ad el Nikolaus Kamenisch odec nus te traen, con gran sei stil del cor viril Baselgia segnas.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La compra del sistema de defensiun anti-aerian Patriot se retardesce per 5 fin 7 ons. E tenor in expertisa alla SBB ignora sinz che avessen pudi evitar l'accident al tunnel del Gotthard. Il les duas, mio nom Erwin Kedouf, benveni. La Svizzera sto speciar 5 fin 7 ons sin il sistem de defensiun anti-aerian Patriot dals Stadis Units. Qua scrive il Cusell Federal su intraver survegni informazioni supplementares de Washington. En finossa avevin squinta con in retard de 4 fin 5 ons. La ragion per il retard en las guerras en il Proximo Orient. Uscia vegna la compra era pli chiara che supponi en finossa. Quant pli chiar nadi il Cusell Federal bec. Ins retegna ils pagaments als Stadis Units en fin che las dumondas de custs e termins seien sclerides. Avant avevan pliras medias rapportà che il sistem Patriot pudesse custar duas giadas tant scoplanisà. Las VFRs federales avessen pudi evitar il pir dar l'accident al tunnel da base dal Gotthard, la Stadt 2023. Sin ils monitors dal Center de Manage e dalla SBB haia da pliras annuncias de disturbis che saien dentant venides ignoradas. A questa conclusion venina expertise dalla Procura Pubblica Tessinaisa. La SBB renviesce questas rinfaccias. La Stadt 2023 era in trenda vicira isur ils binaris ora in il tunnel da base dal Gotthard, sünder china roda era rotta. L'accident ha cagionà custs de 150 milions francs ed il traffic tras il tunnel è sta impedit durant passa in on. Jean-Claude Savoie, l'anterior president comunal de Chermignon, che appartiene da più il 2017 alla vicinanca fusionata Cromontana, ha refusato di esprimere in connex con l'incendio durante la notte da Silvestre. In audizione Sion ha ses advocat menzionato scoraggiun chi manca l'invista in las actas. Usche prest che l'aia invista veglia il collaborar. Il sei pront da surpigliar sia responsabla dat. Durant ses tempi in uffizi aveva Savoie con sottoscritti in l'ubiance da managi per la bar Le Constellation, nuo che la catastrofa è capitada.
0: La meteo.
2: Oggi stati savent sulegli, il suo intermezz diesi da quintar con nivels da cumulus in pau pligrons e der singuls uradis nen bec sclaus. La temperatura maximale è 39 gradi in Lengia di Nota ed è 7 gradi in la regione da Quira.
0: Vias e traffic.
2: Il pass dal San Bernardino sarà per motivi di sicurezza. Con neve si quintarsi in le vie dal pass Alpsu e Lucmain.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Con sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

vus al puls della musica. Dal sempre verd sur il hit finter la scovrida R.T.R. usci varia scovrida.

0: las novitats
1: tal RTR.
2: Ovras a Tomaras cun in temp da managgi d'ocean tons en tenor il Cussagl federal realistic. E la compra dal sistema de defensione anti-aerian Patriot sa retardescia. Il restrais, mio nom, Erwin Kedouf, benvegni. Quelles ovras a Tomaras de Gösgen e Leibstadt pudessen avair in temp da menage de Chantons para al Cussagl federal realistic. En sia saside de dolza il deliberà in rapport correspondent. Tenor comunicazione fisse quae tecnica ma impossaivel ed er economic. Ina promozione finanziale dal menage a lunga vista na saia actual main bec necessaria. La Tiers vegliano ins examinar quanten avant che novas ovras a Tomaras pudessen migliorare il provvedimento elettric durante l'invierno per casca extender la fornizione d'autras energias cum paucas emissions navantia bec sco giavijà. La Svizzera sto speciar 5-7 ons sin il sistema de defensione anti-aerian Patriot dals Stadis Uniz. Quai scrivi il Cussagl federal sunt traver survegni informazions supplementares de Washington. En finossa avevens quinta con in retard da 4-5 ons. La ragion per il retard en las guerras en il proximo Orient. Uscie vegna la compra era pli chiara che supponia en finossa. Quant pli chiar na di il Cussagl federal bec? Ins retegna ils pagaments als Stadis Uniz en finche las dumondas de custs e termins seien sclerides. Avant avevan plires medias rapportà che il sistem Patriot pudesse custar 2 giadas tant sco planisà. La società aviatica Swiss planisesce da puspe reprender sgolz vers e da Tel Aviv a partir da lanciata Fanadur. En fin l'ora vuol la Swiss elaborar la planizzazione d'engage dalle squadre, dal cockpit e dalla cabina, sco era guardar che gli avions necessari seien disponibles. Per motivs operativs, na sgolia la Swiss, en fin il 13 de settember vin avant bec vers e da Dubai ed en fin il 24 d'ottobre bec vers e da Beirut.
0: La meteo.
2: Oz dat is a vent sulegl, il so intermez dies da quintar cu nivels da cumulus in pau pli grons e der singuls uradis nen bec sclaus. La temperatura maximala è tranter 9 gradi in linea di nota ed è 7 gradi in la regione da Quira.
0: Vias e traffic.
2: Il pass dal San Bernardino sarà per motivi di sicurezza, con neves di quintarsi in le vie dal pass Alpzu e Lucmagne e sin l'autostrada A13 stagnesce il traffic tranter Quira Sit e Rechenau La Ponte.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il suenter mes di tal RTR.
3: Just another manic Monday.
1: Con sempre verts.
3: What a day to blame it.
1: Scovrides.
3: Too hard to go, too hard to ride.
1: E hits.
3: Oh, yeah.
1: Musica non-stop.

0: musica per Lin e Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTL.
0: Simplemein. Per tutti.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Ovras a Tomaras cun in temp de menage do Chanton sent in il Consell Federal in opziun realistica e la compra del sistem de defensiun anti-Aerian Patriot sa retardescia. Il era squatter, mio nom, Erwin Kadov, benvenuti. Quellas ovras a Tomaras de Güsken in Leibstadt pudessen avere in temp de menage do Chantons para al Consell Federal realistic. En sia sa sita de Dotsa il delibera in rapport corrispondent. Tenor comunicazion fissia quae tecnica ma impossaivel ed er economic. Ina promozion finanziale dal menage a lunga vista na saia actualmein bec necessaria. La TIRS vogliono ins examinar quanto in avant che nuove ovres a Tomaras potessen migliorare il provvedimento elettrico durante l'invierno per caso che extender la fornizione d'autres energie con pauche emissioni in avanzia bec sco giavijà. La Svizzera sto speciar 5-7 anni sin il sistema de defensione anti-Aerian Patriot dals Stati Uniti. Qua scrive il Consell Federal zu intraver survegni informazioni supplementares de Washington. En finossa avevens quinta con in retard da 4-5 anni. La ragion per il retard en las guerras en il Proximo Orient. Uscie vegna la compra era pli chiara che supponia en finossa. Quant pliciar nadi il Consell Federal bec. Ins retegna ils pagaments als Stadis Uniz en finche las dumondas de custi termins seien sclerides. Avant avevan plires medias rapporta che il sistem Patriot pudesse custar 2 giadas tant sco planisà. La società aviatica Swiss planisce da puspe reprendere golz vers e date la vif a partir da l'enciata fedadur. En fin l'ura vuole Swiss elaborare la planizzazione d'engage delle squadre dal cockpit e dalla cabina, sco era guardare che gli avions necessaris saien disponibles. Per motivi operativi, nasce Golia la Svis, in fin il 13 de settembre vin avant bec vers e da Dubai ed in fin il 24 d'ottobre bec vers e da Beirut.
0: La meteo.
2: Da maune push meuna e blers nivels e di liadine push peda quintar cun uradis, il confin de naive tra 3200 e 1700 meters. Trantarenza mosse dentante del soleil con sont d'ascensione. La temperatura si sbassa sin maximalmente 12 gradi a quira.
0: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada A13 stagnesce il traffic trant ar quira site e Rechenau la Punt. Con naivesi de quintar sin las vias dal spas Alpsu e Lucmagne.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo der RTR. Con scoveridas, hits e sempre verz. Musica non-stop.

0: vus al puls de la musica. Dal Semperwert sur il hit fin der la scovrida.
1: RTR
0: usciveria scolavita.

0: Radio.
1: Mia lingua.
0: Mia lingua. Mia lingua.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: Che cosa il magazin della Cinch, quist Marco di Alstrede Schmetsch, flot c'è taglaisent, Roveredo e il Centum fembaruffa per vide la mafia. Tutte le due svarts provano da firschquitsch, oz al direttore de giustizia Peter Payer per l'opposizione.
2: Man halt gleich alle ihre Verantwortlichkeit und Zuständigkeit wahrnehmen, weil das ist halt auch der erste Anspruch im Rechtsstaat, dass wir korrekt handeln.
1: Nun ist es in der Dispute gekommen, und es ist es ihre Fin. In der letzten Fin sind in Wetzel das Overes Atomares in Schweizer. Gösgen in Leibstadt wird es ein Restier wieder erreicht, wenn die Chance bei Lönsch geplant ist, die ist es federal. Nun sind es die Details. E da Biena comincia da mem la più grande festa della musica del mondo, la festa federale della musica, ci des bemice cincianz. Il nostro redattore della musica, Hugo Scher, s'annuncia live da Biena. Che cosa sono le temi per noi? Questa sera le 5. Mio nome è Tobia Faller, già visto un'interessante missione di una pacifica sera. Trenta la vicinanza borghese da Roveredo e il direttore di giustizia Peter Payer e si uffici da migrazione dopo disputa. Ci ha cominciato con l'arrestazione da 4 commembers della mafia italiana cominciamento marzo. Tutti 4 erano l'urpalperi da Roveredo. Al centum tils vava do il permesso da domicil B senza aver controllo l'ur register penale. E qualosa è sto corretto, c'è, dice il centum, c'è tutti hai a tenor la legge. Al Toni Paltera con i dettagli.
3: Jen treis differentes chosas ci sa meisten co. La tema, la preoccupazione della criminalità organizzata, la mafia an Mesolcina, il process da Lubenches da Dimora B, ci ufez da migrazione e lavoresha, e las domandas da naturalizzazione, il pass svizzer, noce le vishnanke burgheisa o da far il emprem pass et inoltrar a ufezza i dossier corrispondent. Kei o Peter Payer intono oz anche neda, quasi per ci nia becimas do meila con peira. E la brev ci ufezza di drec civil, nota bene i ufezza e beci departament vege screc alla vishnanca borghese da Roveredo tematisesa gist kei, la competenza e di dover della vishnanca borghese.
2: Fakt ist dort einfach tri, dass mir besorgt gsi sind, dass allenfalls Einbürgerungsgesuche nicht beförderlich behandelt werden.
3: Schon zu fetschen eine Domanda bei Pass Schweizer, welche keine Person in Drech zu nie fatsch an der Wand und nie ein Termins, an Medien dover eine Domanda bei Pass Schweizer in On. Schon zu fetschen eine Schede, wart Wischnanke Burgheisa, da retardar il Prozess, geja an Zoma Bitsch.
2: Auf der anderen Seite ist für uns aber auch klar, dass wir halt gleich alle ihre Verantwortlichkeit und Zuständigkeit wahrnehmen, weil das ist halt auch der erste Anspruch im Rechtsstaat, dass wir korrekt handeln.
3: Tant però sind ja inoltre differente Dossiers da Mangel Vishnanka Burgheise da Roveredo e punto la critica ci accoira in San Pippa della situazione giudemla Mesolcina, risponde Payer.
2: Darum sind wir auch dran, mit der Bürgergemeinde einen Termin zu suchen, wo man mit ihnen auch klären könnte, was sind genau ihre Befürchtungen und wo haben wir aber auch das gleiche Verständnis, wo es um Zuständigkeit und Aufgaben geht.
3: Per Cicchelli sei zentral, cins retardesche bitch e cins mette la chosa an den Center. E che ci pertoccia la criminalità organizzata?
2: Ja, für das haben wir tatsächlich Verständnis und wir sehen auch, dass da Verunsicherungen und allenfalls auch Befürchtungen rum sind.
3: Perché eri 28 de maggio in a meise radonda an Mesolcina? Las vishnankas politikas scheinten veda kella, schuer divers ufezes cantonals e la polizia cantonala.
1: Piglia il centum e ma poi seri la Valmeso coi si es problems. In postuto si connex con organizzazioni criminelle scuola mafia. In marzo deren i des arrestede a Roveredo 4 persone, ci san co members della mafia italiana e tots 4 vavan appunto surnia dall'ufficio da migrazione cura al permis de domicil beno senza rapporto. La vicinanza borghese da Roveredo e sia presidente Aurelio Troger ritardesce il nostro processo da dirò al pass svizzer per domande da naturalizzazione. Al centum ha scritto una carta e dice ciò che non già c'è e lo schlesur piglia cura e tramette un commissario del centum. Col Toni Paltera volendo se discorre da quel caso e ce significa. Toni, c'è gira co precis?
3: Il presidente della Vishnanka Borghese da Roveredo Aurelio Troger sa mesda osa eran domandas da Lubenches da Dimora. Evidente manche fa uscire pressione diretta, nier indiretta, a minci cas ranfaccias vers coira e di Departamento de Migrazione, io fezzi da Peter Paier appunto.
1: E per ci es meglio assent Aurelio Troger della Vishnanka Borghese?
3: La mesolcina gist Roveredo combatte schon ons con la problematica da Denavart las bleras firmas c'è un'angale in a ciascia da brevs pro forma an Vishnanka che tira clir ir persones dubioses da c'el man ci tangia da portare in contract da lavoro e documents identitat per sognir la lubenche da demora disturba ir Troger. I cantun Tessin, per esempio, pretende er in extract o di register penal, ma che è tenor convegna europeica della libera circolazione bec previa ed in zacco in scu cantun un po' nella zona greja senza agesha che scu gil cantun Tessin fo. E da Roveredo, in zai Erclir, ci coira dall'amministrazione cantonale, Andriz Biro, in zai abic sensibilizzò per la problematica a Elia e in zai giunge da vend della realtà.
1: E qual è l'imbutamento figi direct all'adresse del Departamento da Peter Paier?
3: Io sono in spro erdeir, io vim forse zuflo sempo e faccio polvra, noi ci è una vota. In spro però ervusei ruscea, ci vim forse angalzantia, ci cloma pidadot. E per la seconda, in spa forza er osservare un certo combatto da votazione ed elettorale, a mince casa che è un po' tenor meo scea, ci osservesh Troger, elle come membro della partita popolare, deman l'iniziativa della PPS Nina Svizzera da 10 milioni e da celman er il combatto elettorale appunto per la reggenza grigiunga. Il cingiaval sez dattil sia della Zampremas Recerches ci artero face una corsa pizza cupa nena animeis la candidata della PPS Valerie Favre Accola o bagnen leif avantaggi sen la verte liberala Nora Saraz Cazzin ed Aita Zanetti di Center ma appunto je stretch fich stretch e clear è ci saves eser un po' combatte elettoral naturalmente ninci da tirci che saves eser uscea.
1: Resta c'è quasi una cosa tra inter centum e vicinenza?
3: Giusto sia, e ci può beccare, ma sdar cosa, appunto, che Peter Paier dei ma sdar meglio a compera, di navarla vicinanca borghese, con le sis incumbenzas e le sis competenzas, si avanza la vicinanca politica e da c'è il man il canton che io fece da migrazione e si va er il stato civile, ma er il canton con la polizia cantonale, si va per domandas in connex con la organizzazione criminale, con la mafia. Clear, optimal si tot già insieme, ma faccia ercits diverse uffizze son per parte da far una vot directa in con l'otter, on erbec las competenzas e la base legale per far chei, e ci facesse forse un po' più simple tot, quad ovril il sustin politic di parlament, in un prim pass, Ivan Santia, i dati una mesa radonda per sensibilizar per la problematica la mafia da diverse instanzas cantonales. Resumo, è complex, e vien per parte mas docios, si dat leges surordinadas e convenias, e si vien fac caneras, e si vien fac caneras, monta che osa bec dei ci è ergiste un problem, monta però erbec ci è da far na vot, e ci è na vot d'antun, e da bec da vordar, sen la problematica.
1: Al Toni Paltera, su della disputa tra inter Roveredo e il direttore di giustizia Peter Paier, non restens naturalmente in avanti l'andervi, vida quali storgia. E dalle tensioni a Roveredo, non sosa dalla tensione elettrica. Le opere a Tomaras a Leibstadt, in Centum Argovia e Gösken in Centum Solothurn. Lo sai che è possibile, c'è per restare della Raid per una durata di totalmente 80 anni. Quello sono 20 anni più lunghi, così che era un'unica menge previsto. A quale conclusione viene un rapporto, c'è il Cusai Federale ha presentato oggi. Con quale rapporto reagisce la Regenza Federale su un postulato or del Parlamento? La Fabia Caduff con i dettagli.
4: Tenor il rapport esi tecnica manch possibel de tnair las ovres a tomaras da Gösken e Leibstadt vide la reit ed eir rendessi probabel economica manch. Uscenu prevezza il cusal federal ci vol sustegn finanzial per produr elettricità a lunga vista culas duas ovres a tomaras manzunadas ci srecciatten ils chantuns Solothurn ed Argovia. Il Cusal federal intuna in la comunicazione de medias che per poter fare ir più lunch les duas ovres a tomaras dovri condizions stabiles politicas. De la charles ovres per 80 tons vi de la reit giudes de sgirar er il provvedimento d'energia d'invierno conclude il rapport. Finoz es geve de que ore che les ovres a tomaras pon star 60 tons in funzione.
1: Nus restein sün livell Schwitzer la defaisa der Oz er un grand temi la seduta del Cusal federal. L'Ervin Caduff, alles Novitäts.
5: La Schwitzer sto speciar 5 fin 7 tons sin il System de Defensiun Anti-Aerian Patriot dels Stadis Units. Qua scrive il Cusal federal sun traver survegni informazion supplementares de Washington. En finossa avevens quinta cun in retard de 4 fin 5 tons. La ragion per il retard en las guerras en il Proximo Orient. Uscia venia la compra era pli chiara che supponia in finosa. Quant pli chiara, na di il Cusal federal bec, ins retegna dentant ils pagaments als Stadis Units, en finche las domondes de costs e termins saien sclerides. Avant avevan plires medias rapporta che il sistem Patriot pudesse custar duas diadas tant sco planisà. En l'Iran è l'inconoscente avvocata per diritti umani.

0: Faus polizists culien a ina duna pli passada sur plirs mains e pulitier plirs 100.000 francs. L'Oktober passà a in faus polizist telefonà ad ella, guadagnà sia confidenza cun istorgias inventadas e gi success cun far surdar daners ed aur in la valur da plirs 100.000 francs. Las soldadas entrant ar auter stadas sin ina plazza da Geus a Flem, sco era sin in santeri a Cuera. Pir suenter elas annunziada ter la polizia centunala, usa cercia quella perdicias can observa la soldada e pon far indicaziuns da vart delinquentas e delinquents.
1: Ed ossa guardenza in cia scuccio che vo in avent culora.
2: La meteo.
0: Da maune pushmaun ai blers nivel se digie adine push peda quintar cun uradis il confin de naive tran 3200 e 1700 meters. Trantarenza musse dentanter il sulel cun zont das zensiun. La temperatura se sbassa sin maximal mein 12 grads a Cuera.
1: Da mem is Ascensium e da mem comenza bien la Festa Federale da Musica. Qual es bemince cinchans, ella dura 4 dis fin in domenica ed RTR es per vus presenta bien e folò pus produzions da musica. Per nus live a Vienna es nos redaktur da musica Hugo Scher. Ella es giusta davent la sela da congressa Vienna. Hugo es tuat pront per la Festa Federale da Musica 2026.
3: Jo, man hat es bein, also vor so dieser El Davos hier, ja, weil ich auch la Fiesta, die am Achement previde, e la Sala del Congress, Fiesta d'Avertura, a Jose Giudò, el Centra Achement de quella Fiesta, a Mietz Biena, si la Esplanat. A Kel sind auch bei uns proprio la Prominenza, der Politica Schweizer, aber auch del Militär, und natürlich la Union Federale de Musica, che in propri Semtschaika per tut, che je veste schon bei dir als quattro proximes Gis.
1: La Festa Federale comincia ufficialmente da mem, ad Ascensium. C'è gira questa sera a Vienna?
3: Also, questa sera è stato detto, ossia il momento va a toccare la sera, la fiascia d'avvertura. Allora, in quella esplanata, c'è una mincia sera, c'è un concerto di differenti formazioni di musica strumentale, cosa è la musica, also, ensemble di pinsni, ensemble di grons, che è proprio dove la fiascia. In turno la fiascia, quella c'è una tenda avviata, cioè semplicemente in tec, ed in turno c'è differenti stanze di maglia, di baiva, non c'è solo essere divertito per l'intera. Durante la fiesta.
1: La festa comincia da mem, Ascensium. Scus schon mettere a vento una festa federale da musica. Scus funziona precis.
3: Also la fiesta federale è un gran che in una fiesta distrettuale si ternusa, si è le musiche che si taupen, sono in toc pretenzius, toc concertant, avon in giuria, anni on de fine marcia, in concorrenza de marcia. La fiesta federale, uon che ho, si giunge in un conto societats de musica dell'antira Svizzera, quel che è nie record, a mincina de quelle sono dus tocs, avon in giuria, in toc de pensum de mince categoria, ad in toc de pac. A svender, anni lo an, respectiv, magari è avon, anni è un di a marcia, ad a marcia, si varga 4 musiche che si partecipescono alla concorrenza de marcia. Ad uscire va con una trama tutto con squadra di Adeba, senza una trama maternus in live stream, la musica di Marcia.
1: Nostro redattore di musica Hugo Scher, live da Vienna, in oggi comincia da mem la Festa Federale da Musica, ci desi ben vince 5 chance, la festa dura fin in domenica, RTR rapporta fin in domenica ad una d'arciò live al radio. E ci ci vuol guardare, scucci qui guardora Vienna, chat su rtr.ch impressions e clips dalle concorrenze da marcir, da vent da mem a mezzdì. E che cosa già tu dal magazzino della Saira sul Channel Rumensch, qui Marco di Alstrede Schmeic, responsabile per Cotnia e Zotz al John Jerry Flap. L'Erwin Caduff ha messo insieme le presentò le novità al microfono del Tobia Faler. L'intero magazzino chatais era di una su nostra pagina d'internet. Già vi in una pacifica Saira ed in avento in divertare il programma su queste zone.

Musica teutonica de Pforzheim, Fool's Garden, Lemon Tree, der in Ort un grandischem Hit, l'ultim millenni, del 1995. Che cosa il programma in Marco di Saira? Et in un per minuto, dopo da guadagnare qualcosa per noi, nempe 2 biglietti gratuiti per il campionato mondiale da hockey.

0: In calma, Tris la Saira, Culcianil Rumensch, Balapeso a se nos tema. Ent il final della Coppa Grischuma da Balapè de las Duanas, giova da mem al Team Surselva contra Tusem Chazes. Pel Team Surselva esque da mem la primischma vota.
1: Also la nervosidad ist schon nosa keu. Yeah.
0: Dice il capitano del team Surselva, Lorena Specia, il piacere sarà grande che possano alla fine notte giocare in finale. Ed è la chance di guadagnare il pokal.
2: Qui, geilere. Qui, scienza positivamente.
0: Dice, qual dice il goalie, Martina Belli. Simple novenque da me però per il team Surselva, tu sei in Chazas, esi un avversario difficile, ci giovi in una liga più alta e ci guadagnò la Coppa Grischuma già 10 volte, uscì sovente con un altro team. L'anno passato tu sei in Chazas però mancato il finale, c'è ci des per quella squadra una rarità negli ultimi 30 anni. Ora sono le favorite però da ciò tornate senti il finale. La difensura di tu sei in Chazas, Fabiana Gonçalves da Ponte, dice che coda le premesse da me.
3: Questo è einfach un super Gefühl, also questo è incredibile. Non posso niente dire in Wörter, c'è questo.
0: Al finale della Coppa Grischuma da Balapè de las Duanas, Trenter al Team Surselva e Tusem Chazas comincia da memce a mesdì a Luna, a Cuira e l'ora vengiovo al finale dels Omens. Val Poschiavo Calcio, giovi in seconda liga contro l'US Schloein Lyon, al leader della terza liga. Il gioco comincia alle Strais e quei resti giusto sportivi per noi. In un per minuto, voce per il campionato mondiale da hockey, ci comincia Pushmem, qui stanno in Svizzera e per noi da qui a l'ora giusto da guadagnare biglietti per quel campionato.

0: Vusta gleis il programm Rumänsch, che vuis un event, una pacifica Saira Sencia. In venerdì, de mene Pushmem, comenza il campionato di mondiale da hockey, ci des quest'an a Turic e a Fribourg. Despe quest'evne sconcentra il kader del Svizzers. E quello nos commentato da hockey Roman Dobler, commentò ir Uscea.
1: Ma Jan Cadio è il trainer della squadra nazionale nominato per questo campionato mondiale a casa a tre golis, tra questi era il goli del club di hockey di Tavo, Sandro Eschlimann, l'ora al nominare a dot difensurs e a 14 attaccaders.
0: Gens un po' più in dettaglio, Sandro Eschlimann, il goli del HCD, è giusto mazzonò. Ci è giusto tiers?
1: Ma è giusto anche il gol, dispone Jan Cadio proprio di enorme esperienza. Per Eschlimann sono era monumentati al campione svizzero Reto Berra, l'urer Leonardo Genoni. E questo trio, cosa può essere sicuro, se ci sarà un bitaunter da del a prestazioni di afficiata qualità. Per il trio anche il gol, sono nominati Arses Legionaris della NHL della Meldra Liga da Hockey del Mont, al capitano Romagnosi, l'ora Timo Meier, Nico Hischie, Nino Niederreiter, Pius Sutter e Janis Moser. I questi legionaris uniscono l'esperienza da passa 4 milioni anche la NHL. Era qui a dispone la nazionale da Fitch Blera Classa, i Blera esperienza e classe da Erdovart anche la difesa, quella tradizionale ma in sferma dalla nazionale svizzera in sembel cusgolis. La difesa, quella ven completata, spera si adres della NHL, quei sono due, eramo da Lucas Frick, dal HCD, ci tenì una rolla importante durante i playoffs, e da Dominic Egli, anteriore adres del HCD, ci osserà massa l'esperienza in Svezia, pro Frölunda.
0: O quei due sorprese della nominazione del kader.
1: Ma in sé nulla grande. Si era chiaro da prima d'avent che Jan Cadio e Vala Vier da si per davant da Patrick Fischer e da Raiola. Assistente sot Patrick Fischer e c'è il nominessa Jure Zioadres della NHL ci sono disponibili. Quei vuol dire che Svizzers ci sono crodati in America del Nord or des playoffs e in giù erces clubs da un liber a Zioadres. As melders, as più ferms, quei sono pro quist campionati mondiali della partita, un sende domanda dai attualmente B più in connex con Filip Kurashev da San Jose Sharks. As Sharks un crodazzo or das playoffs, Kurashev ha però da fare tests medicinali, si c'è questo un buns, l'ora d'essi ha moniato un piccinisce muda mainta in il cadri, er Kurashev nisamo tutsusco legionari della NHL. I schlu, la sorpresa forza Janik Frener dal HCD, era fin l'ultima in la partita, l'ultim tal, l'ultim cut, non ha l'ora più super e scroda ora e di una sorpresa sforza ercia al Milder tira goals dall'ultimo campionato mondiale che Tyler Moyd sarà per Sviglione Lakers non è nominato.
0: Al Roman Dobler nos commentator da hockey su del kader svizzer per il campionato mondiale. Il turnier comincia a Pushman venerdì al CMSD vince per solo squadra con Zeus Svezia contro il Canada e la Germania contro la Finlandia. Als Svizzers, quel giovane lur prüm giu contra il Stedi Sunias, quel giu is in venerdì, ma la saira venge per sola socia Turic e per quel giu regalen so asse duas bigliets gratuits. Cici telefono asse al più svelt sul numer 0800 20 25 30, survegne duas bigliets gratuits per prüm giu della nazionale svizzera da hockey al campionato mondiale. Al giu de Pushman venerdì a Turic venge per sola socia contra il Stedi Sunias 0800 20 25 30. 30 las lingas sumas abiertas. RTL, RTL, a false Dutch boat.

0: Il di dar RTL.
1: Ia mesiamna sera, a cheu vin la survesta del di. Mi nomai Alexi Baseglia. Oz al consiglio governativ Peter Paia priu posizion, ha declarau col cantun vesa la situazione con persone della mafia, can giu survenu in all'ubiencia de dimora Bepa sta a Roveredo. Paia ha priu posizion, suenta che le vischneunca burgaise de Roveredo aveva fatto reproches al cantun. Ai sa gi de tene in ortlauta trais causas, a Paia maniau avon las medias. Ai detti le tema della criminalità organizzata e le mesolcina. Lui il process co il cantun detti le slubiences de dimora. E scottiert le domande de naturalizzazione, pia per survenir il pas svizzer, cioè che giaia la competenza delle vischneunche burgaise. I mondi bocca lezza retradesci le domande per pas, per fa squetsch sil cantun en connex con criminalità organizzata a paia maniau. Le fin del Mainz invita il cantun ad una maisa radonda e la mesolcina. A propos criminalità, a flemma in nom che se dao sosco polizist, cui anau in adone pli veia sur plirs Mainz ed a produttia plirs 100 melis francs. I ottobre vergau veve il fauls polizist telefonau alla dona a gudignau sia confidenza con historias inventadas. Scioie le venida sur manada de surda danese daure la valete de plirs 100 melis francs. Per su entre la signora s'annunziata ti alla polizia cantonale, quella in cui rossa per deces. A Berna il Cusei federal s'ha dato giù con una domanda spinosa dell'energia. Che le sovras atomares de Gösgen a Leibstadt pudessen ve in temps de managi de 200 tons, pare il Cusei federal realistic. Quai constatesce in un report che l'ha deliberau oz. Schavive plidic, las ovras atomaras fos tecnica main pusseivel ed als biacas e economica main, dil cusei federal. E dopo un paio de nes per promover in temps de menagi liung segi il moment buon necessari. Quai è tot per oz, io gli vigel vino von in bien temps con nies program.
2: La Saira Colcianil Rumensch, Flocesses in queste Zonde. Nus udins in per minuti, c'è il direttore de Giustizia Peter Paier. Oggi è da Diroz, tiers la disputa, c'è l'occo un Roveredo in Val Misocco per via della mafia. E più tardi udins, c'è il Vignoz e la Marella, e c'è le vacanze, e c'è Fir con tu. Spero che resti a Sandervi. Mio nome, Tobia Faler, già vi sono una pacifica Saira.
0: RTL. Mes Radio, mia lingua.

0: Savais vus in giavisch da musica? Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica? Ni preferis in hit actual u in semper verd? Giavischai musica live in l'emission u bain in la reit sin rtr.ch. Il concert sin giavista RTR.
1: Presentada fleurop.ch.
0: Mince domenica, tanto les indes e les dodes.

0: Marcudi vers la mezza, pel campagier, voque 30 rotte, rozzi la marella. Ivan Zangerli menja da spö 14 ans al campeggi Mullin a Müstair. I la marella da dots quintal 30 rotte er, scuccia ven vivia sin un campeggi.
1: Bandrio sunni, ecco, è schon. Es vuole nadine un pacito che ci passa in tuarn, c'hai un ces per autos, per roulottes, oder per tendes, e sono loro ergel questi cercano loro il contatto, quando non è fatto scuola in un hotel, in giù c'è impada per sai, qui e cercano loro di lungo il contatto, domandano se può la nudere, mettere una in la roulotta, o mettere su una tenda, e fa per vedere ci sono tips che aiutano niente, ma è per parpi ci sono tips bondriusi, per vedere ci vogliono in passavaire, in giù va al cielo, se in vacanze, se in giù in regione, hai un tip per un altro camping, o un bello, o
0: Ed è Silvana Beer, quinta della vita sulla piazza del camping, è la menia di spi 3 stagiums al campeggi del TCS a Mustier.
2: C'è chi è in tua amen, hospite exterior, Eine der die sensitiv sind Prezis. Prezis in Schweizer, in der Tour, in Bulmedensko, in Franche, im Jahrst in La Franche gewinnen, Italien, Terra Tudestia, die Sensitiv sind die in der Differenz. Yeah.
0: La Marella sur del microcosmos Plaza de Camping or de la perspectiva de quels ci menjan un camping udins in un per minuts de vent de las 6 e mezz sun quistes ondas. Vus da gleis al program de la Saira sul Channel Rumensch edi o sa dia perots al microfon zo fat compagnia al Tobia Faler. Gia vision avent una pacifica Saira e ste bene.

0: Terre, la Marella.
1: La romantica e la tenda, la quietezza profonda della natura. La plazza del camping con sias persunas sta il center della Marella de Dots, mes nom Elias Zuzeos. Il focus oggi non è sul jazz del camping, ma su questo ci meno in lui, le gestionari e le gestionari. Con c'è sfide, se non è da c'è farmi in cedì, c'è un momento che le restano con le più belle, cura su un jazz una vera allegria e cura può essere un esercizio di pazienza. Tobia Falere si davò a quelle domande in la Marella su del microcosmos plazza del camping.
0: La Marella.
2: La primavera piglia svunch, la natura floresce, que vem plemet agreabel ciot. Cici Fogugen Camping es prepara per la stagium. L'equipamento es mis a dir, el grill es cun agia, las cartuches de gas sun cumpredes, il nov parisol de sulal des avarsia premiera. La vita sulla plazza da camping es al tema da questa Marella. Duas mneders de plazas de campagier ans Quinten scuccia la gestium de d'un camping funcciuma, scuccia il personel interagescia culs giasts, scuccia il giasts interagescia trenter da dels e scuccia il chefs de d'un camping pensen de lur giasts. Con tuor las vars positives, inoce vengido una loter, mangio insembl, fat apero e sto pacific. E con las vars più difficiles, scu conflicts de confin, problems con la scherina vos net, las toilettes, il palperi de secret ci svanescia. Una Marella sur il fir camping, or de la perspectiva da quels ci menjen la plazza.

0: Che ci menja zvesso in campeggi, vezza bger durant la stagium.
1: Alzo là e ne patriascion tutta, eh? Alzo questo venne proprio con una mezza ciaccia qui. Una ciaccia in roda, se potessi dire. L'urda è il viceversa, famiglie sono in una tenda, ci sono tutte velle con questa, invece ci sono proprio per parte da doctors, quindi non sa ciaccia e tutto. Ci vengono però e fanno qui le vacanze, sono in modo molto moderati, molto semplice. Però i da naturalmente c'è quel ci vengono loro con sia roulotte estreme e metanown e... E sto a dire che c'è tutto snetto, c'è tutto sbellino, c'è una buona impressione con la roulotte. E il piacere che gli altri vanno via a la roulotte. Dice.
0: Per Ivan Zangerle è la piazza del Campagier un'importante parte della sua vita. È il vivo del Campagier. Sia piazza del Campagier, il camping Moulin a Münsteir, sulla planura giusta sopra Ginencia, meglio del spiegatore di Jans. E se sta la terza del a sbada, c'è lo gusto di questo lavoro. Erscha l'ho fatto Ansel Campeggi, quel cosa tutta fa tutta. Ivan Zangerle om no con successo un bureau d'architettura, ma vent 14 anni, il te da 41 anni, ol volia fare spersi a bureau e rencia quel cosa tutta. E do aviert si egen Campeggi.
1: Ah, ed è proprio flotto, io sono contento, ci hanno fatto quel passo. E aveva qualcuno in pante il ciao, non hanno fabbricato il 2012, hanno rivi il Campeggi, mi sarà riavo. Dare ho la pauraria dei miei genitori qua. E qua noi loro fatto un po' parallela di una cool architettura insieme. E l'architettura noi fatto efficiente, non potevamo fare più best projects in Val Müsteir. E noi abbiamo tutto il bureau, nel bureau esistente del 2000, Linart Andri e io. E hanno rablato quel bureau da minor in una certa grandezza e avevano buon con la laurea. Ed è stato un più interessante tempo.
0: Ma qualcosa ti legge di un tratto un po' verso il campeggi e da vent dell'architettura.
1: Mentre il ciao è di un paese hai un difficile flotto che si potesse vivere del campeggi e farvi più guai. Sul plan è piuttosto forse più verso il sound, ora sono fatto 25 più volte, ma io sono già contento per vedere che i vesi dati loro la situazione era qui con nostra madre, ci dice loro era passata e loro hai dato al right moment la retta situazione per dire ok, fai il passo un po' più volte e io sono contento che ce l'ha fatta.
0: Ed oggi, con voi 55 anni, è il campeggi sia unico mistero. È il chef del camping Moulin, un camping idillico su un pro giusto per il rom. E lo guarda da sias giasts, e quels guardano da sé. E da dun era un po' dals otters giasts in tornels.
1: Bondrius sunni, qua è son. E svolano dun un po' ciutter che ci passa in torn, c'è un cesper, autos, per roulottes, o per tendes, e sono loro ergel questi cercano il loro contatto. Quando non è forte scuola in un hotel, in cui c'è minciune impada per sai, qui cercano il loro lungo contatto, domandano se può la nudere, mettere una la roulotte o mettere su una tenda. Quei fauni per vedere ci sono tips che aiutano, ma è per parpi ci sono tips bondriusi, per vedere ci vogliono in passavaire, in giù, va al cielo, se in vacanze, in giù, da regioni, ha un tip per un altro camping, o un bello, o
0: La liet ci venterella fir camping sia per grande parte liet agriabla, dice Ivan Zangerle.
1: Al camper è veramente un tipo relativ nulla complicato, magari simples, e sono magari svelt contents, c'è il tempo buono, c'è adesso una buona atmosfera in piazza, c'è adesso un posto net, sto essere per camper. E lui è molto well contento. In sé è un camper classico, un semplice giusto.
0: Se la clientela non è complicata, è una buona premessa per la gestione di un'impresa turistica, erda di un camping. Non smudenz campeggi e guardenz dall'altra parte al Grigium, si somla sur selva a Münsteir. Lois Silvana Beer in sia terza stagium scu chef del camping del TCS a Fontanivas. Silvana Beer è crescita su la regium e l'ho 33 anni ed ella dice agli stessi cu Ivan Zangerle sur de sias giasts. Nempe c'è sempre grande parte liet agriabla.
2: Gias camper sind un po' complicat. quei ens di che plai mi spiaz in fich honcelis bu complicai an plage de pinches causa de la natira aber quei popi schi ne causa che ter tots bune mai tots mit dem kim fich nun complicai.
0: Ma ci sun quals umems ci vegnan ter nus in grischum a passantir lur vacanzas sün un campeggi quei data fich differentes categorias di Silvana Beer.
2: Quei dat Berlina pensionai Kalessen Vasile Schweizer, nie Vollmond, die den Auto wartet, es bleiben nicht in der Weg cool sie wurden, es wie Steiri, ein paar Sachen gelesen, api si muste e fici romau la plaza de Giux, es per lager, so eben us fici figlia familias con a fons, ca venien de nus can tschaffen de musals a fons in tic, in la vete la natira. Luvai nus e familias ca fan vacanzas in tenda, duas jamnes, per exemplu, treze fons en tende, cuginen, tot ses, de tot aura, quei creo la grande differenza de dizneuen in hotel, ca laura jogina feci importante rola. Allu dat jaber e perlis, per exemplu, ca vana via dia, pitost del stil de cunin favi California, cum velos, van jena via dia, api vai nus in sparte de clientele ca van cum velo, velo a tenda, ati feci piasca fan la Tour del Rhein, e degli exterior che vengono anche un po' con velo, appidati al saisonis, tu un ben partito da saisonis che non coppola in tira stagione, schon depi, al sbias, schon depi figli bersons, che vengono in una push per cao, che in se sez, che in sa compriasco una abitazione di vacanza, si tic, e la natura.
0: Quelles categorias de giasts conosce Ivan Zangerle a Müsteier? Ma Erschel für Camping es sviluppa, scutuot, til deta quencia, al tipic fende für Camping, quel cio che do probabilmente, de spöcio che do plazas de Camping.
1: Al classic camper dai schon, quas creiamo di un pa, scoci se cagnosce non del cliché, no, ne sce quel ci sta semplicemente in sia plazza, più o meno tutta di, metora se sgrill, Non siamo in neanche grande, in tua va forse in sicce spasso, ma è più sul campeggi. La erza mi dà un po' oggi in dice, con le abler con attività sportive, con il tour, con il bike, ma i damo di uno quel camper, che conosce, quel tipico, ci sta sempre, ma in sia placina di benura fin c'era, c'è un pantuano, c'è un svagino, fa un... Van passi a ronde cammini, ma ne ho blerato, scosto al Pacifico, con sia bierino, se smaio il vino, ho una buona grillada e sta al Pacifico.
0: Avendo un peranza, è comparia una nuova sorgiast, una sort che non è rivede il camping su una via organica, crescida.
1: E adesso ogni prova, abbiamo cominciato per Corona, c'è un po' da camper, era nuovo, ci non venne nessuna esperienza con camping, ci sono ernulli a crescere su con camping, cioè i genitori non erano mai, ci non erano mai di fauna, Quasi un paese un altro camper, questo più quel camper ci vende all'hotel, non, e ha cominciato su da camper, anche sono un po' più veli, e la Sabari quasi un paese un camper un cicin più complice e un cicin più pretenzioso.
0: Le pretaises che giasts ema d'un campeggi non sa inter tuas las li stesses. Lo observi, Ivan Zangerle, ciò che dipende mi attent di non ander ciò qualcun vegn. In quel resguard, detto che scopertuot, ertal fer camping un per variazioms.
1: Isabade schon un paar las differenzas al Svizzere forse quelle. Amo d'un in prezis, quel ci vengono loro magari a reclamar c'è un altro lascio no in versione in da Dainz o altro, c'è un paio in pasta da Dainz in quel bullin e un altro è forse quel in pipa nulla più loc forse di genere tagliaune forse più quella un po' più loc un po' più emozionale e quella è tutta di c'è lo da su c'è bello c'è di tutti al Svizzere loro sono quelli un po' più imprecisi ci vuole avere tutto un po' più perfetto. E l'austriaco sforzato con un terreno che era il tudaisce. Ci sono in gruppo, sono in patria con Svlez, questo sa, era un po' che ci sono. Ma in fondo, qui con tutti i nostri vagini qua, ci sono intorno a una buona relazione e funziona molto bene.
0: Sin un campeggi si incontrano umems che nos vessen forse menos controls senza il campagger. Als umems as marsden e la cultura o il status no giovan sulla plazza da camping più c'è una rola scui noters lös.
1: Quel può essere della simple laurent che ha un job e arriva giusto ad esacuir queste vacanze da campeggi. Er finanzial meint, ce la de sprogner forza toton per star qui un e no duas. E allora in qui naturalmente c'era da questa, ci sono proprio delle svette sociali su so, sono proprio ricci, gli altri ricci, ci svette sono con ciarulotte, ci vengono. Qui ci sono però qui, e allora è proprio c'è questa smaista. E io credo quel contatto è molto speciale e viene impostato da Mounts in Campeggi, cioè quel ricci è aperto per quel un po' più semplice tipo. E viceversa, c'è quel più semplice, la fida da dire per il ricco, a taveller, e discutere, e discesa mai di quempa. E questo forse è il speciale del far campeggi.
0: C'è ci colì a tutti, sai la motivazione da fare camping, la vantaggio che tutti il campeggi vezzano in quella forma da fare vacanze.
1: Questo sentimento di libertà, di essere orienti alla natura, di essere molto libero, senza essere dependent che la ses dai China o las dudes dai Antar o ci si stuertra rein als B un dress code per ire Antar qui es quai tot bler pi loc es la grande differenza dell'hotel es forza quella.
0: La moda della jet sin sia plaza da camping sai o scheluaccia e differenta sculzumems zves. Bella steta svezza per vidal sulall il bel ciot un cert muster.
1: Veramente non dai nessuna regola, ma è proprio così. Also, ci viene ben pompa, più o meno, ci tratta in fiche belle domenica, ma naturalmente c'è un po' l'atmosfera giusta da stare, flip-flop, ciacce di bagno, bikini, se non è qui a Sanuglia per fare il bagno, ma questo ci sta un tutto di impasso, là, io vado via per Roma, ti flimmo un po', questo non è veramente una... Ein Bischmeinte magari locker.
0: Luoch sumer als umem sulla plazza da camping del TCS, der Silvana Beer, a Mustier. Es a turnens delles aspettativas che la liet ode d'un camping RL observa in qual resguard differenzas trentr als umems e trentr l'urti rivenza. E con qualognis da quella parte del campeggi e noi ci sdrova gli stessi un po' sfera privata. Le douches e le toilettes. Silvana Berdis c'è sulle toilettes a svezza differenze di non andare a qualcun vegno. Nempe tal palperi da secret, incredibile quem ger palperi da toiletta ci vegna drovo senza campeggi.
2: In enorme Verbrauch der Puppe der Toilette. Aber ich finde, wir haben sie in einem großen Lager. Die weiter ich auch gut tunge sie hier. Aber wir müssen sie auch noch ein bisschen so in der Reingehen, was du urgent meine Kumpabkuchen liefern, die wir portauen aus, die Puppe der Toilette, wo du durchgehst, träumen, wo flott sie. Wir sind ein Hospiz auch die Exterior gewinnen, den zu stehen. Che hanno un po' di toilette, in Fibia Campadi, se dico in Francia, in Spagna, ma se c'è più, che i dati un po' di toilette, che le ho sto prendendo un set al po' di toilette, che vai un set, mai capivo, vuoi che vai un set che lo avrà, e tu capisci, mentre se c'è qua, trovo in Fibia
0: L'igiene è in una toilette da natura ad un punto sensibile. Qual è che è un campeggi?
2: In punto sensibile, non so, fai famiglie con una fonte, ma tutte le fonte sono per sulle toilette, da genitori che hanno tutti le fonte in toilette per sulle, cioè da ti dentro in caps, in accidenti. Che non sono di dire, per dire, questo auto scottiere. Eu fossi in se setz flot de genitus und se setz de accompagnal de von spins che sanno bu i setz in toilette.
0: Schkuis quen se schabgera liet sto ir agli stess moment sul secret o vol fer la duscha o trover els bullins. Doc et els locals da bagn da d'un camping mince tent colonnes. Un temp in oce tuaz voglian ir agli stess moment. Clear c'è quedetta rush hours, dis Silvana Beer.
2: rush hour, circa mes las orch, tocca las dias, o tocca mes las dias. Pus poi, culi jaud vegna na vos, je viegiani con velo, tunas tschun, vonke i da tschoina, ni e la sera per la vadenz, per forza un feina dusche, tunas oid las nof, un sentig rush hour, je. Ed naturalment suenter, tschoina, la vadjuls, te dios, lo dati ed enterin, colonas. Biare jaud, da cedi lo che temes da dintec cincai con altro, lo che anzi se zombi.
0: De quels temes intensivs depende il plan da netagir del personel?
2: Nus vene metzin in autoprogramm da jubergiause, con jubergiau, per esempio, gron, da sehen die stocke les duas, lus el bial, da le jaut vide gentani, che in vide fa in excursion, se ne un ort warte, cerca, nus vene evita de genau lus tu essera in perdusas, ni toalettes. Plus wenn uns per las stadion auto auto quattro anni che proprio plein fit plein wenn uns un per compotois so je ca e io sto po pli stein kalon si dich ni un curi auto options
0: Rivan Zangerle sul camping Mulin a Müsteires guarda che las toilettes resten ad uno scenettes scu possible. Terel sum las duschas el secrets in quello ci dera più vot la stalla da vaches. La döver es cun calore sto simil, ma l'igiena es nida col nova döver più importanta. E l'osur lascia il chef era un po' su l'egna responsabilitet da sias giasts.
1: Pal solit, al red camper lascia no, va era net, Non è nerd questo indirizzo, ci può non impar. Scusa, noi giusto ne tiarsi a vesti la doccia, ma ci può non impar la massa d'insieme. L'acqua ci resta, farire un paio del tombin, o da rare in giù ci lavagno la vascella, e nerd questo indirizzo ci può andare con un wafanin, fare io l'acqua, per ci torna bene, ci può andare da venti e roba, ci resta in il school, per ci al prossimo ci avevamo qua in panetto.
0: Scusa, quindi in genere il colpigliere sguardo in su l'otter. In ogni abgerso memes vivono insieme, non è di una tua di pesce e d'armonia, né in un campeggi. L'ho detto che mi c'è tante differenze. Ed in un camping è che c'è più lunch, c'è vive un per l'altro, più importante, forse più difficile è che di mantenere l'armonia.
1: Noi era qui ed è quasi stabile, cioè c'è di dauer campers. Questo sono loro piuttosto un po' questi ciuti un po' precisi, un po' in cielo, un po' questo fare qua perciò non puoi, e il suo se sconfino, e un po' in su se sconfino ora con sia roulotte, o c'è un po' mettono un po' più, quasi un po' in su se sconfino, questo ciuti loro un po' più precisi, e clappano tanto a interdispita, un concello qua è tutto scandato.
0: Se che detto una volta differenze, allora posso che capitare che il scomneder del camping stoppia sul pigliere la rolla dall'arbiter.
1: Esercio un capitano, c'è da stuire e chiudere la situazione e dire, mette forza da vento questa fluarcia, tu qui per bere, in questa piazza, quelle sono un po' in surte, sconfinare, allora do, hai un ciopascio, un concello e buonese. Adesso ci sto a dirmi che tanto sai, o sarà più dai, se avevo cominciato a fare questo teatro, allora è stato forse a cercare il teatro, e lo lasciato qui il fasle, perché non sono qui per stare pacifico e non per seguire.
0: Nerter Silvana Beer sul camping del Tezia e se muster, non è di una tua di pesce ed armonia. Erella conosce la situazione in ciò che va per confins da piazza e roba ci pende suror.
2: I sai che hanno shock conflict, per esempio si in fa in feu che massa fem che in altra forza busi bugen chaun e forza memme de tiere de cecini urla ni cose fonts verantworte un paar die de fatter mai guardati dina aber fit pauk kunu stwen interveni poppi io sai un radio che vede di mau
0: E se la stoppia una volta gli stessi intervenire, faccia la qual oscia possibile ad un ordine alla posizione neutrale.
2: Se dite la tira, non c'è che hai proprio il conflitto, allora domandate che il vesensco è una situazione, al bia, a jetz la mera situazione che da sezzi proponere, non c'è che hai. Allora, naturalmente, ci va bo, di dat proprio che vengono bo per in cui l'autor, se di mettere, non vengono, sind l'autor.
0: Ma suvent sein als Jars abels de scholler situaziums trenter da dels, qual os aieruše, še qual cünegia difficultets, o še menche qual ciosa.
2: Da de fit via, ja utis, ke schlereschen os problems nisci droven, in cici si ambu gradina in uafen, in cici o, i droven in hering, da bitteren la tenda, ki demonden in lauter. Ja, vengen jank tutsi di tonus alla recepzium, ma venen proven de schlere os problems desculs vigins. Qua jens es et so un bide, was eben cicat ele. Insegid in lautere, dentro els campers.
0: Quest giudi una lauter, trentro els campers. Mincia tent venia la liet però er con problems, c'un giù nu po scioglier. Mincia la chefa del camping Zves, per esempio, scegliet un problem con l'ottezza dels prezzs.
2: C'è chi è naturalmente hosp de jexter jur, ein dic più sensitiv sin prezzis. Prezzis in Svizzera è naturalmente un bulmedemsko, en fronche, in mias de la fronche che vengen. Italia, Terra Tudestia, die Zinsensätze sind in einer Differenz.
0: Yeah. La grande part dels problems possa Silvana Bir giudir. Als problems de Standard sein ad una più o meno als li stess.
2: Laura, che li ha utles forza i shoppi baul, ni che fig bletsch un tir platz, che lessen mi da, forse se fonds che vini mal zu uns, problems con l'elektricità. Sbiar sani un cabel che san giunta in chiana elettricità da si plova sa questo che dadlo un tic problems ni chiam bucun al material per esempio coins per mettere grado gli auto ni demondes per l'impostazione de paun coin fit con tema sil camping buono in tutti un più importante punto che la iaut servile de maun del paun che hanno impostato si dadlo forse che si tebre tau giù, che ha dato in sbai, questo è un essere un tic in punto.
0: Per sé c'è questa la lieta importante, c'è la sorvegna in buon'ora per frasc, dove Silvana bere al tema una ficciota priorità.
2: Da, entriamo più di problemi, con quelli che sono impostati online, che si arrivano giù l'impostazione, si pagano con Twint, questo è essere a lui, vengono naturalmente di una pel pli riserva tornus, che non si vengono scaldassi i paun setz. Scioglie chi sorvegna la domanda si paun.
0: Erivan Zangerli a Müstair ven confrontò mincia di con problems da standard da sia clientella. Ma ter un problem nu poner el fir un guata.
1: Far blerater nu padai ni halsi vegna nun emne ed es mincia di trit time, es elura esi halt e loro esi scocidesse loro non si può dai ne far non si può dai ne bler l'andarora sulle prognose sono in città un forza bel e loro non sono erano pa questi tips positivi si dicevano ma è un mis bel tempo hai stato bene un po' in questo è un buono si domanda no e loro naturalmente provo a dire scocidesse nulla imbellir ma sulle prognose sono forza bel tempo e dove si li stesse in patria tempo e loro e si halt critica che non può dare un grande influenzare.
0: Il problema, se non ci arriva da giudere, giude il naturalmente. E mi c'è tent, giude il paur, giusto da spera, al centunais del camping Mullin.
1: Noi giudiamo naturalmente, e se non arrivano ad ora, poi dai qui a Fitch Park, noi entreremo magari sud e da Gera, e da Park c'è un fondo, cioè, però si plosa proprio un emne, ed una seduna all'istesse l'epola, e arriva un po' in fondo, e non arriva più ora, allora quelle rolotte non hanno per solito, ne ci tirano in quattro rode, cioè. E allora andiamo a svagino, a Dissidor, il Power, qui, con quella è una buona collaborazione, è d'inverno, ho messo il knife per noi, e il vegno allora, con questi tractori, tira ora, allora magari.
0: Una difficoltà permanente su un campeggi sa era Müstair ad una d'arciò l'elettricità. Dalla forza, rivivan zanger le mici attenti in situazioni ci til fem stir drezzu als Chavels.
1: Ma buoni hanno un grande rispetto dell'elettricità, mi c'è tanto la pierre in squassa. Per vedere ci desciò, mi c'è tanto questi venivano un po' con indrizzi magari caotics. E invece ti non sai più rete, c'è a cable, ci tocca in giù, ma la clomi naturalmente sono le elettriche di loro.
0: E per tornare in una volta dal PEM, c'è Silvana Biro di Tanz, c'è qual sai o c'è importante. Erta arriva in Zangerli e scuola uscita. Dal ferco Mishums e dalla gastronomia profittano a Müstair tutti un po' un dall'altro.
1: Alzo un proprio butti in quel senso, non hai nemmeno per vedere, c'è un buon con le bottiglie in comune, o in giusto 5 minuti a pesa sul folk a mezzo comune. E l'asil service è fatto buono, e da stavano a verso un mezzo di fino alle 6 e mezzo. E noi abbiamo fatto una bottiglia al confine, aperta la domenica, e drogheria, apoteca. Noi abbiamo una buona infrastruttura in comune, alcuni ristoranti, dice. Dice per dare porta pro alla bottiglia del comune, per le ristoranti del comune. Noi siamo qui a bistrò, non cucina in grande, se può mangiare una piccolezza, per pomes, o un toast o altro, o appunto una merenda. Ma non online sul mezzodì ne sarà, non online fare né concorrenza ai ristoranti, però non c'è un ufficio con tanti, ufficio grazie, non hai un buon ristorante, questo per noi è un ufficio importante. Per vedere che agli altri prezzi qua estremi ci sono le svelte in comune, non hanno 4-5 ristoranti che funzionano nel fitch bain, e invece si può mangiare dalla pizza fino a un papi nobile, e qua è altro proprio grandioso.
0: Ed è con la pauraria da spera con la vuri vanzangerletta l'alimentazione della sua clientela.
1: Per qua c'è noi qui sul campeggio, con marenda, per esempio, la salsiccia, c'è giù, le paun, qua pigliano i retraini da del, direct. Ma naturalmente c'è per noi una fiche bella sport, e siamo aperti un'ora al dì, e gli altri tirano qua fiche bene, e vanno via e comprano i loro prodotti indigenti, ci vengono direct dalla pauraria, qua in plagia si asti fiche bene, quella autenticità qui e con la pauraria di spera ci può entrare direct in Pustut era al Grand Tiert ce l'ha fatto su di spera la può venire via e tagliare la vesla salata o era di una frutta e malintera e ciauala e da tutte sorte ad una naturalmente sezionale e giusto Kindle sono il gran piacere si può venire via e tor direct in ciao salata o del clear fries o da ciò ci desa di una.
0: In genere sa il mangiare qualcosa estremo importante per gli uomini in un camping. E di una parte non faccio in giù una d'oeuvre dalla gastronomia in Vigenencia, ma surlascio in prima lingua, su legge c'è da fu.
1: E allora dai naturalmente quel camper che mangia bene, però sai, alza bene, anche se è rolotto, da un rolotto naturalmente. Ha se grill, ha amici di se menù, ha roba speciale, c'è il fanno a pesce, un'altra fa giarno naturalmente. E ci sono allora nickel verdure, grandi salate, sì. Hai qua i vecchi mi cittavano proprio da questi, che cominciano le nuove, vamo a dire, cucinare di pogner, perché sono allora mezzo pronti. E hai con apero naturalmente c'era d'una. E questo fece questo rituale, se ci avessero davanti queste rolotte.
0: E di Ivan Zangerle e Dottiers, ci mince tent che la pelzvese fam, se il passo in tuo angiantir o cegna, 30 ore le rolotte.
1: Mi c'è tanto venire a andare a una qui a Saurina, se c'è il piante a Sivizia, se io da spero che cominci a mangiare, col cin spagnolo cominci a fare la paella, tutta di, da benura fino a sera. E allora, venire in peria a dire allegra, forse mi domanda il chavo in sera.
0: Se in giusto faccio paella, sai a qual opera l'eccezione. L'Evergreen e il repertoire culinario della Lietz in un camping sono già di una stua gli stessi e resterò probabilmente era di una gli stessi.
1: Al grill è un classico, al grill con salata semplicemente. Cioè.
0: E se ho visto ed osservato durante un decennio e mezzo il giusto con il grill, si riverde giù di circa il tempo la competenza che la Lietz in quella disciplina. E lo vengono ad Ivan Zanger le mie attenti, un per dubis.
1: Ma quando sai, ho sempre detto mi c'è tanto se avessi da questo schnitzel magari arsiosi sgrilz. Mi c'è tanto suri più da darsi che ci suri sbain.
0: E se domanda del camping di Silvana Beer, ci sai il classico del mangiare di sias giusti, allora tu una quetterella bot identic.
2: Grill, grill, grill. Also, te do qua che ho freddo, qui piasca grillation. Ci sa budiene il freddo de grill, a de fiuc. Ecco, io ho detto buonze friats per mai. Tu sei nel massa di auto che viene nella recepzione di Sfrede che ha fatto il dia in più. Ecco, io sono da tir del camping.
0: Ed era l'August che aveva cucinato bene in suo camping.
2: Questo è un video di cena con io, che ho detto un video, io no.
0: Ed era anche qualcun altro August per Silvana Beer che aveva cucinato bene sul camping.
2: Io ho due Jones. Mai un fig bugien alle stappen son dentro in eri di chiante ma ja si de plaun les miules che anschauen a vos la domenica mi ci calculo de va Je, le tante, fegi bia plesim, se gada si ad audio flow, se tjai.

0: Che cos'è il microcosmos da Silvana Beer e da Ivan Zangerle? Tos duas chefs da d'un camping, Ivan Zangerle a Müstair, Silvana Beer a Mustér. E tos duas sunt contents da passanter l'urdis de lavur ente quel micro-univers da camping. Ed una piccola sorpresa per la fin de questa marella. CMLs duas in sé personalmente per una relazione col fir camping. Na con la plaza da camping, ma col campagier zves, ir zves a fir camping. Tos duas non sum in sé più grands fans da fir camping, da spöccia menien zves una plaza. E tos duas em fat più bot figgo gen camping. Trivan Zangerle vava quello erde ce fir con sias duas figlias.
1: No, noi siamo con la famiglia da plebot, d'una sono in camping, in vacanze, ma più in roulotte da colleghi. Oder di queste chiesine, c'è un sus camping in Italia, al mar, e qua è una plagione non faccio bene. Era le nostre puabas, erano una fascinata del camping e dell'atmosfera, e ogni anno vengono qua e non le hanno più fatto vacanze in un hotel, qua era loro do un no-go.
0: Ed è Silvana Beer che fa suvenz e gugent camping, e non vuole più che suvenz, da spiace la meglio in camping.
2: Avon che ho anziato. Mein Labor kam aus dem Vivu in Spanien, weil die Frau in Spanien Vivu in Camper in Andic, fährt Budjen. Der Camper war nicht in der Kauder, in der Renn. Ja, da haben wir Spanien gewählt, weil ich stehe dich mit der Kasa. Und während der Prämer Saison sind die Estade in Jungwirren auf dem Campen. Durch die zweite Saison werden wir schon in Tegviu, das ist ja das hier. Wir sind ja bucklig der Fallcampen. Ich habe halt schon manadert in den Campadischen Monsen, auch das Campadisch. Das ist ja mein Popi, paar Vakanzen, aber immer. Das ist ja observante, ich habe ein Quels, ich habe ein Quels Auto genus, mehr genus.
0: E quel know-how è stato in primavera fatto domandò. Non più si legge in campeggi, o è in primavera, quando la stagione comincia e le piazze del camping grigiumas si preparano sulla stagione molta. La prima volta full house varò già alla fine di questo mais, a cinquaisma. Che cosa c'è della marella sul microcosmos piazza del camping? Or dalla perspettiva di quels due ci meglio la piazza del campagir. Mio nome Tobia Faller.
3: La Marella.
4: Vado di la Marella da Tobia Falesu del Microcosmos Camping. Ora della perspectiva delle persone ci meinen le piazze. Vado di da Silvana Beer del camping TCS a Mustè e di Ivan Zangerle del camping Mulina Müstair. Il caso di Ivan Zangerle, vado di il commenzamento della Marella, ha il camping una storia personale. Sein Camping ist l'anteriore Paurerie de ses Genitors. Sur de quel connex, meier sur de Fahrcamping in Wien e l'età dels jachts in Plaza, Tobia Faller discorriamo con Ivan Zangerle.
1: Hai, qui era la Paurerie de nos Genitors e qui davant varten giù c'è noi non sento il bistrò. C'è un bistrò la ramissa, der in sé la ramissa delle macchine. E la part d'o varten giù c'è noi non toilette e dusche. La della mente le svacce era mente qua era la stalla la parzura invece il tablado era invece non venne fine il strom là ne ho sentito una sauna ma fece autentica ma d'una tanto stromi fine
0: ven quella sauna druida su venz das just
1: quella ven dovrà fece bain va e la testa c'è des celus c'è tutto in pasta già non vuole in junior sulla sauna Vieni a là domande per far sauna, perché ci ho fatto una spaziata, ho dato il cool bike e qua fece bene, sai, era un rituale della sauna.
0: Se guardi il stile della chiesa, allora guarda qui, è c'è una vita di una pauraria, con una fronte da legno, e quello intenzionò.
1: Hai, anzi quasi era una stana, non lasciava più l'air possibile, veramente può uccidere, per precisamente la colliazione, c'è qui c'era una pauraria, i ozzi in campeggi, questa poi è vezza, questa è bunice. Poi da era un po' pagliato l'impressione che ho fatto in vacanza in campeggio, ma era una pauraria e qua vado al mince di ci dare una pauraria.
0: Non svenza commenzamento match, la stagione 8 o 9 ci cominciò che operò già lì. Come comincia per voi la stagione 8 proprio?
1: Ma proprio la stagionata è magari quarta qui per noi, quasi si metà luglio fino a metà agosto, quasi più o meno in mais, cioè proprio stagionata. In giù c'è da sto botte, c'è un riserva, piazza, per ciuffer, 6 ore in piazza. Del rest, eine nu vaira pacifica, se qua vengono i vaun gli auti, la cifra minciun garantì plazza senza grand reserva.
0: Ma è un servirte tutto?
1: No, non sarà in lula fin d'ottobre, e allora in un mese e mezzo sarà, e per Natale rivini lul camping d'inverno, ma siamo in tutto altro qui camping d'inverno, qua fai più di 4 anni, qua siamo in tutto speciale, qua siamo in un altro tipo camper, e qua hanno aperto loro fino alla metà marzo e ogni perciò sarà fino in maggio che non riviene con la stagione per scaderci.
0: C'è di francese il camper di Vierne da quel d'estate?
1: Ma quasi loro sono un tipo un po' più duro perché c'è quasi loro sono l'as proprio anche la natura e questo tipo di giorno ti arruolato gente la naiva, gente il frai l'as da notte minimo per essere un segreto e non è loro alle stesse con l'estate.
0: C'è fa quella lieta di Vierne se non campeggi?
1: Ma in fondo si sono ablessi a Ciaun, si vanno a spasso con Ciaun, o da riuscire con se Ciaun, naturalmente ci serve questi fanno un passport, fa un pass lungo, o un cuschi, o fa un tour, se un cuschi, o gitto con Gianella. Ma i dicevo, in ablessi ci vanno veramente ben a spasso, gli altri la contrada e questa atmosfera d'inverno qua.
0: Se ci voleva invece menzionare, l'età, vengono insieme a vondi giovani o è il camping qualcosa piuttosto per gli altri che vengono verso la pensione o insieme alla pensione?
1: Allora, l'età, se puoi dire, comincio con 18 anni, comincio a venire su letto senza genitori, o da forse un po' avanti, contento, si dice, e allora va questo fin proprio per la liaut e si bada lasciare il camping, che è altro che la liaut fa fece grief. Questa questi vengono già onze, ci sono stati noi una certa età, e sapete ci non sono bot più buoni da dire con la roulotte, ci non sono bot più buoni da fare almeno c'è tutto qua, questo e mettere su tutte le robe, si attende e gli stessi proni mincion del ciao finché non va troppo più, alzo qua non ha da ci fare con l'età, qua fa uno finché non va più.
4: Ivan Zangele dal Camping Molina Müstair, il discorso con Tobia Faller. L'intera Marella parte da davo ed per impressions visuales dels Campings a Müstair e da Musté da vrtr.ch.
3: La Marella.

musica per Lina Schadin. Per Tai. Per Mai. RTR. Simple Mind. Per tutti.

0: Il di der RTL.
1: Ia mesiamna sera, a cheu vien la survesta del di. Mi nom è Alexi Baseglia. Oggi il consiglio governativo Peter Pai ha preso posizione. Ha declarato che il canton vede la situazione con persone della mafia, quando si è venuto in Lubienza di dimora B per stare a Roveredo. Pai ha preso posizione, sente che le vicinanze burgaise di Roveredo aveva fatto riproche al canton. Ha saggito tenere in ortlauta tre cause a Pai ha maniato le medie. Ha detto il tema della criminalità organizzata e la mesolcina. Lui il processo con il canton detti le Slovenche di dimora. E scottiert le domande di naturalizzazione per pervenire il pass svizzer, che già è la competenza della Vishneunke Burgaisa. I mondi bocca lezzere tradesci le domande per pass per far squetch se il canton in connex con criminalità organizzata appaia maniau. La fin del Mainz invita il canton a una maisa radonda e la mesolcina. A proposito criminalità, a flemma in nome che si dà un osco polizist, cui è nato una donna più veia sur Plirs Mainz e da produttia Plirs 100 milis francs. In ottobre vergau aveva il falso polizist telefonato alla donna e guadagnò sia confidenza con storie inventate. Scioglie la venida sur manada de surdad danese d'aure la valette de Plirs 100 milis francs. Per suentere la signora s'annunziata tia la polizia cantonale, quella in quei rossa perdeces. A Berna il Cusei federal s'ha dato giù con una domanda spinosa dell'energia. Che le ovres atomares de Gösgen a Leibstadt pudessem ve in temps de managi de 800 tons, pare il Cusei federal realistic. Quai constatescel in un report che l'ha deliberato. Scia vive pli dic, le ovres atomares fos tecnicamein possaivel e dels biacas e economicamein, dil Cusei federal. E de pumpain danes per promover in temps de managi liung segi il moment buon necessari. Quai è tot per oz, io divisel vinovon in bien temps con ies programma.
0: La Saira der RTL.
2: Und Skubrides. Hits. E sempre verts.
0: Musica non-stop.

0: musica per in Escadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTL.
0: Simplamein per tutti.

vus al puls de la musica. Dal Zimperwelt, sur il hit, finter la scovrida. RTR. Uscivaria, scolavita. Vita.

vus al puls de la musica. Dal Semprevert sur il hit fin ter la scovrida. RTR. Usci varia scola vita.

ha tras na gronda città, la spüzzin ve fa gnir mezza malà. Ideira saire pa cagliouz un via, sperna pinta na edit quia, vegnaint. La invera. Quain dera ciauc coin in forn, en hour da intorn ed intorn. Scheint die leggera füs in a faura, in odeir in giuni des un idre et aura. Pro la prima sopcia, sun a setza io. Davant mai der una mais ed intorn quella c'è surpresa. Iaccas verdes un mantun e un minciun a un barlun. Da ce ves. Blonds, nairs e gotchens. La ciaista da musica pro il cantun fai una vera sco in dragun. In ciunz braiva alc per in glais e na in clet beduas plets o trais. Diet es bab, diet a mamma, nos amur es enorm gronda, yeah, yeah. Tuat din det na ea tschuf un stumpel, quella dreta dit, way to compel. Io da ta lingua es jugoslav, schon in andret, be, masa brav. E lur al fat, un referat. Sur de società e pöbel bung e constituzione e revoluzione.

Lava testa, da Men Rauch. Prol barbier e sar Florin, curce sia barbes fatta, vers il spiel tot gli scin, guardal l'ova la cravatta. Il barbier tira di meint, c'è da manni is di da feste, e ci fus giura de zain da lasciar lavar la testa. E nos Florin, c'è ciapì, dis, font una bocca torta, lava testa, mincia di, pisaresce ma consorta.